0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: devo spiegare che ieri sono stato costretto a venire sulle tue stories.
1: Come mai?
0: Perché mi sono arrivati sul mio WhatsApp personale degli screenshot che ti riguardavano.
1: E cosa scrivevano questi rattusi?
0: Scrivevano delle pere che ha. Io pensavo, cioè, delle pere che hai infilato alle altre, come fosse una squadra dei mondiali. Faccio per dire, la Svizzera ha rifilato due pere al Canada. Adriana ha rifilato due pere al pubblico.
1: Quelle pere lì non si rifilano a nessuno, Pippo.

0: Allora, stavo dicendo, Adriana, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere.
1: Esatto!
0: È un detto, diciamo, famoso. Sai perché?
1: No, non lo so.
0: Perché se glielo fai sapere aumenta i prezzi. Era questo.
1: Ah, ok. È un
0: certo.
1: po' una filosofia di vita che tengono
0: tante
1: persone.
0: Perché il contadino si occupa sia delle pere che dei formaggi.
1: Sì, sì, sì.
0: Da
1: sì.
0: te chi si occupa delle pere?
1: Io, la manutenzione la faccio io.
0: Ah, vedi. Cioè, quelle del giardino? Ma che pera hai? Sì, la spadona?
1: Sì, sì. No, allora, quelle non so come si chiamino,
0: le
1: non
0: pere
1: sono un'esperta.
0: Ci sono vari nomi, cioè, allora, la pera spadona.
1: Ma ci sono quelle dolci,
2: sì,
1: come
2: sì,
1: si chiamano?
2: La coscia di Firenze.
0: La coscia di Firenze. Poi c'è la pera...
2: La pera abate?
0: La pera abate.
1: Qual è la più pregiata?
0: Ma c'è una che ha un nome straniero, no?
2: La Kaiser.
0: La pera Kaiser? Ah, sì, sì, sì, sì. Anna Chiara ha detto io ce l'ho a pera Kaiser, perché sai che anche i glutei spesso sono
1: no,
0: a pera.
1: No, è più una pesca.
0: È una pesca?
1: Sì, sì, abbiamo un bel orticello, devo dire.
0: Ah, sì, sì, sì. Allora, gli ascoltatori stanno già scrivendo che tipo di pera... Stamattina mi sono svegliato con sto pensiero.
1: Con le pere?
0: Sì, sì, sì. Perché ieri sera, ti ripeto, a che ora ti ho scritto i commenti?
1: Ma era mezzanotte più o meno.
0: A mezzanotte.
1: Sono tornata a casa tardi, sì.
0: Ieri sera sono stata a cena a casa di amici. Sono tornata a casa con lo scooter, quindi non avevo visto niente.
1: Sì.
0: Guardo il mio WhatsApp ed era 3-4 messaggi di Adriana con ste pere in bella vista.
1: Vabbè, avevo un abito.
0: Ed erano miei
1: sì,
0: amici
1: sì.
0: che mi mandavano: ma che è successo ad Adriana?
1: E in dico, che no, senso?
0: Io pensavo si fosse fatta male.
1: Invece, ma veramente? Ma questi
0: sì.
1: proprio. Vabbè.
0: Allora.
1: No, perché lui non viene mai sulle mie stories. A un certo punto lo becco, tie. Dico, ma che è? Ma sei impazzito? E quindi vabbè, e niente. Abbiamo capito
0: non
1: perché.
0: Non capivo da cosa questi screenshot da cosa provenissero.
1: Ah, ok.
0: Quindi sono stato lì a fare anche una ricerca di 2-3 minuti per capire dove dovevo andare a commentare.
1: Ah, ok, ok, va bene, capito. Dai, allora il primo pensiero di Pippo stamattina
0: le pere Williams.
1: Erano le pere.
0: Quelle che non mi venivano, le pere Williams. Bravi gli ascoltatori, grazie.
1: Poi ce
0: le conference pure.
1: Le conference, pera coscia pure, c'è anche la pera coscia. La pera Guyotte si chiama così.
0: Le pere pendule? Che sono le pere pendule?
1: No, forse ragazzi, ma quante pere?
0: I semi cadenti. Sì. Hanno i semi cadenti.
1: No. Allora, le pere pendule più tardi che mai, grazie. Speriamo bene.
0: Siamo pieni di pere, qui ce ne stanno mandando un sacco.
1: Ragazzi, io non avevo questa cultura sulle pere, sono sincera, perché no. è uno dei frutti che mi piace, sì, ma che non compro e non mangio.
0: Ah, pera gabrucciuc.
1: Esiste
0: la caprucciuccia, una cosa. Evidentemente sarà una tipologia. Come le albicocche, che adesso noi abbiamo le pellecchielle.
1: Le pellecchielle.
0: Che sono quelle del Vesuvio. Dei paesi dei vesuviani, che sono, sono eccezionali, sono fantastiche.
1: Va bene, allora, quindi il primo pensiero di molti follower di Radio Kiss Kiss.
0: Sono
1: i nostri,
0: state le pere.
1: Sono state le pere. Pippo
0: Chissà
1: Pelo si
0: perché.
1: È svegliato con la pera in testa.
0: No, sono andata a dormire con le tue immagini. Quindi.
1: Con le pere in testa.
0: No, stamattina ti volevo dire che ieri avevo ricevuto questi screenshot così.
1: Va bene, quindi il vostro primo pensiero del mattino stamattina qual è? Vogliamo sapere proprio
0: allora,
1: questo
0: sinceramente,
1: cioè, vi siete svegliati?
0: Pira, cosa hai pensato Pinca stamattina appena ti sei svegliato?
2: Volevo dormire un po' di più.
0: Voleva dormire un po' di più. Ha pensato, mannaggia la sveglia. Io ho pensato, e giovedì ne abbiamo ancora solo un'altra. Che tra l'altro ce l'avremo a Viareggio. Perché domani il Pippo Pelo Show lo facciamo a Viareggio.
1: Siamo
0: anzi, invitiamo gli ascoltatori. Già dalle 7:15 noi siamo lì. Quindi vi aspettiamo domani in piazza Mazzini a Viareggio. Anna Chiara, cosa hai pensato stamattina? La prima cosa.
1: La valigia.
0: Che doveva fare la valigia per Viareggio.
1: Idem, perché ieri sera ho fatto molto tardi. Questa mattina dovevo preparare tutta la valigia. E il mio primo pensiero è stato. Speriamo di non dimenticare nulla.
0: Esatto, allora
1: okay.
0: 347-490-0042. Qual è stato? A Peppino non glielo chiedo, che già lo so. Il mio pensiero
1: ma
0: qual è stato? Che
1: stamattina?
0: Anche l'ultimo, no? Il suo il primo e l'ultimo sarai per me. Allora, 347-490-0042. Per dirci qual è stato il vostro primo pensiero del mattino, cioè cosa avete pensato stamattina, una cosa che avete da fare, a un parente, a un saluto, una telefonata. Spesso ti svegli e dici oggi devo chiamare.
1: Sì.
0: Non ho
1: a
0: fatto
1: volte sono
0: telefonata.
1: Pensieri che arrivano in automatico, senza controllo, per cui pensiamo anche alle cose più strane in assoluto.
3: Sì.
1: Dopo vi diciamo anche le statistiche, cosa ci dicono in merito, i soliti sondaggi che fanno tra le persone per sapere a cosa pensano subito dopo la sveglia.
0: Renata chissà cosa avrà pensato, per esempio.
3: Sto facendo l'amore.
1: Vedi?
0: Alle 7 sempre l'amore.
1: A questo ora c'è un po' di arietta fresca.
0: No, poi ci sono quelli che amano la mattina, quelli che amano il pomeriggio,
1: quelli che amano
0: la notte. Chi fa il suo lavoro, diciamo, deve essere sempre pronto per la clientela.
1: L'altro
0: no?
1: ieri, durante la riunione, abbiamo chiesto a un po' di persone che erano con noi.
0: Sì.
1: Il primo pensiero del mattino. E qual era? a degli
0: la
1: uomini.
0: Riunione, la riunione.
1: No, a degli uomini, abbiamo chiesto, non diciamo il nome, che lavorano con noi, il primo pensiero del mattino è proprio quello. Dice sempre, da anni. Passano gli anni e il primo pensiero è sempre lo stesso.
0: Con questa cosa.

0: Rosa.
1: I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady. E put your hands up. Oh, you don't know, no, baby, don't wanna when you go on a plane. Cause I wanna be in dream, wanna gonna finish.
2: Bello questo pezzo ed è di Beyoncé dal 2008, Single Ladies.
3: Le canzoni sotto la doccia.
0: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: canzone di Beyoncé si trova Single Ladies del 2008. Le Destiny's Child erano già passate a migliore vita, mm-hmm. e lei insomma cominciava ad avere grandissimi successi come
1: cominciava
0: questo.
1: La sua carriera da solista.
0: Noi siamo circa 20 anni fa, perché insomma dal 2008 siamo quasi a 20 anni, a 18 anni fa. Detto ciò, noi siamo pronti a parlare della prima cosa che avete pensato stamattina. Io farò tra poco uno scherzo, sì. Adriana, anche oggi ho voglia perché ieri mi sono divertito.
1: Ci siamo molto
0: divertiti. Parlerò del primo pensiero che può venire a un uomo al mattino, come quello di fare uno scherzo alla moglie, per esempio. Perché Luca, allora, te li fai gli scherzetti a prima mattina qualche volta?
1: Sì, pure la sera, sì.
0: Pure la sera? Ti fai gli scherzetti la mattina e la sera?
1: Sì.
0: Di pomeriggio mai? Non te l'ha mai fatto lo scherzetto?
1: A volte pure di pomeriggio mi fa degli scherzetti.
0: Ok.
1: Allora, al primo posto per il 38% delle persone, il primissimo pensiero non è romantico né lavorativo, ma puramente logistico. Quante volte posso rimandare la sveglia senza rischiare il licenziamento?
0: Tipo,
1: pure noi lo pensiamo.
0: Brava.
1: Quante volte dici, vabbè, stamattina non vado.
0: No.
1: Il nostro senso del dovere, la nostra forza di volontà.
0: Stamattina io non dico che ho pensato di non venire, ma penso di aver raggiunto il limite massimo della stanchezza.
1: Idem.
0: Quando è suonata la sveglia.
1: Eccoci
0: vabbè,
1: qua.
0: Siamo arrivati.
1: Però
0: abbiamo un altro mese più da fare prima delle vacanze, Adriana. Quindi dobbiamo lavorare e andiamo a Viareggio domani, dove faremo il Pippo per lo show da lì, quindi aspettiamo i nostri ascoltatori. Ieri lo sai che sui social mi ha scritto molta gente che mi diceva che viene a vederci a Viareggio.
1: E noi siamo molto molto felici, ve
0: domani
1: lo ricorderemo
0: alle
1: ancora.
0: 7. Sì.
1: Giampaolo che è a Viterbo, buongiorno, al telefono con noi. Ciao Giampaolo.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Ciao Giampaolo, da Viterbo, benvenuto.
2: Tutto bene, buongiorno, io sono originario di Caserta ma lavoro a Viterbo ormai da 30
0: Perfetto.
2: Anni.
0: Perfetto, e quindi tu stamattina ti sei svegliato col pensiero di andare
2: dall'estetista.
0: Siete in due in Italia con questo pensiero, tu e Anna Chiara, perché Anna Chiara ha pensieri molto umili e semplici e stamattina ha pensato all'estetista. Come mai?
1: Perché devi andarti a depilare, cosa, se lo possiamo sapere?
2: Faccio gambe, addome e braccia, niente di che.
0: L'epilazione?
2: Una volta l'anno.
1: E come mai? Cioè non ti fai male con la ceretta? Ma non sarebbe meglio il rasoio?
2: No, il rasoio no, perché vengono brutti, massicci, neri, no.
1: Ma
2: assolutamente
1: sei...
2: ceretta.
1: Sei uno che si allena, sei un palestrato?
2: Mi alleno, sì, ma no, fisico gonfiato, mi alleno per star bene, via.
0: Quindi tu farai questa ceretta e avrai l'addome, ma anche il petto?
2: Il petto sì, assolutamente.
0: Completamente
2: assolutamente.
0: Glabri, diciamo, senza peli per l'estate.
2: Sì.
1: Bello liscio.
0: Ma a voi
1: liscio.
0: Donne, voi preferite la donna con... Anche io l'ho fatta.
1: Anche Pippo è liscio liscio.
0: No, non solo liscio liscio,
2: ma
0: io ho fatto col rasoio davanti, non riesco a fare la ceretta davanti.
1: Anche le braccia.
0: E anche le braccia ho fatto.
1: Wow,
0: sì.
1: È liscio come un culetto di un bambino.
0: Adriana, tu preferisci i peli o senza peli?
1: Allora, Pippo, io al momento io sono abbastanza pelosa perché sono molto mora.
0: Ti Adriana però... dei peli proprio al centro tra i seni?
1: No, non ce li ho al centro tra i seni, però adesso. Che schifo.
0: Ma cos'è? Ma che segni? Io sono piena di peli. Ma che stai dicendo?
1: Nel senso, sono molto mora, quindi ci sta, però non ho più peli perché
0: è
1: ho fatto
0: pelosa.
1: Il laser. Quindi non ho più peli.
0: Sai
1: Giampaolo,
0: che in Sardegna
1: pensaci.
0: C'è una spiaggia che si chiama La Pelosa. Giampaolo, tornando a te invece.
1: Pensaci, anziché sottoporti alla tortura, diciamo, della ceretta, potresti pensare al laser.
2: Ma no, ma io li faccio una volta l'anno, sono castano chiaro, quindi non sono peloso, non sono un orso e va bene così.
1: Buona
2: bene
1: sofferenza.
2: Così.
1: Allora, quindi il tuo pensiero, hai aperto gli occhi e hai detto.

0: Allora, buongiorno. Il venerdì è bello perché leggevo, secondo quello che ci scrivono alcuni ascoltatori, insomma, parafrasavo un concetto che è molto diffuso. È bello perché uno pensa al sabato e alla domenica, ma in realtà poi il venerdì, nell'attesa del sabato e della domenica, è più bello, no? Dello stesso fine settimana.
1: No, sai cos'è, almeno per me, bello di oggi? Il pensiero
0: che... appunto, quello che dicevo.
1: No, sì, il pensiero che posso dormire, quindi pensiero che veramente non è tanto il sabato e la domenica, proprio oggi, giornata che è l'ultimo giorno, di quella è la cosa piacevole.
0: Pensi che domani puoi dormire, domattina?
1: Domani io dormo.
0: Sì, dormi? Vabbè. No, perché di solito chi è abituato, e ce lo diranno anche i nostri ascoltatori magari, chi è abituato ad alzarsi presto pure quando può dormire, niente, si sveglia in automatico pur non volendo.
1: Ah, no, aspetta, ma non è che dormo fino a mezzogiorno, ma neanche fino alle 10, ma neanche fino alle 9. Comunque io alle 6:30 sono in piedi, perché ho gli animali. Ma no, perché ho gli animali che mi svegliano.
0: Si svegliano. Chi vuole mangiare, chi vuole essere portato fuori.
1: Quindi.
0: Allora, vi sentiamo da tutta Italia. Primo pensiero del giorno, cosa avete da dire? Quindi vi aspettiamo e vi ascoltiamo soprattutto. Iniziamo da Davide. Buongiorno, c'ha qualche lamentela sul caldo, Davide, mi dicono. Sentiamolo. Ma Davide, che dici? Aspetta, che stamattina i vocali si
2: blocca. Buongiorno Max, buongiorno Netflix, Davide Piacenza, partenza per il turno del mattino. Io non ne posso più di questo caldo, basta, non ne posso più. Quelli che dicono che l'estate è bella, bello il caldo, è perché lavorano con l'aria condizionata a 20 gradi, chi è nato nella pianura padana, non è bello sto caldo qua. Io vado ora in officina, abbiamo un rapporto 1-1, 30 gradi fuori, 30 gradi dentro.
0: Non cambia nulla.
2: Quindi fa caldo.
0: Animo. Dai,
1: ma
0: Davide,
1: ma anche io preferisco l'inverno,
0: magari temperature più miti, non proprio l'inverno. In realtà il caldo è bello se sei in vacanza, nemmeno in ferie, in vacanza proprio. Cioè io se sto a terra, che so, su una spiaggia, sul lago,
1: mi dici vai alle Maldive, ma io ci vado di corsa e mi godo tutto proprio il caldo.
0: Ma pure le bellezze italiane, basta stare in vacanza, nemmeno in ferie, in vacanza proprio. Vabbè, buongiorno, chi c'è? Sentiamo, guarda quanti stamattina.
3: Ecco, da Piacenza in direzione a Roma. Volevo salutare a tutti e augurare a tutti una buona giornata, ma soprattutto a mia moglie che mi sta facendo compagnia in questo viaggio fresco stamattina.
0: Bene, bene, lui e la moglie in viaggio. Andiamo a Trani.
4: Buongiorno mattinieri. Ciao. Alessandro da Trani, direzione Torre San Susanna. Autotrasportatore. Animo.
0: Ho capito bene, Torre San Susanna, Santa Susanna, per l'imposta, cerca, sono curioso. Quando mi dite dei comuni che non ho mai sentito, li cerco, capito? Andiamo a Bologna, buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Lady, Pasquale Tranviere di Bologna. Max, volevo dire che in questi giorni, tanto del caldo, non è che stiamo sudando, ma in realtà è una cottura a vapore.
0: Lenta, vapore, impressionante. Vabbè, grazie.
1: Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi, in Puglia.
0: Torre Santa Susanna.
1: No, è bellissimo.
0: Vabbè, siamo belli ragazzi che siete. Andiamo
6: buongiorno
0: a Salerno.
6: Mattinieri. Buongiorno Max, buongiorno alla Leti. Ciao. Risco da Salerno. Direzione Somma Vesuviana per lavoro.
0: Dai, buon lavoro
6: Max, finalmente oggi è l'ultimo giorno, fra qualche settimana si va in ferie. Animo.
0: Ci siamo.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Francisco di Vercelli. Contento stamattina perché ha vinto la mia nazionale ieri. L'Ecuador 2-1 alla Germania.
0: Ragazzi, ho visto il finale di partita ieri. Ecuador che batte la Germania, è una festa in campo con il commissario tecnico e i calciatori, è stato bellissimo. Io tifavo Ecuador ieri, non le vogliono i tifosi della Germania, ma mi ha fatto molto piacere. Buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno Radio Kiss Kiss, Peppino da Bari. Sempre trasporto pane, buon weekend a tutti e ci sentiamo domenica mattina.
0: Bravo.
8: A Cartoline d'Italia. Kiss a tutti.
0: Che belli che siete, che ricordate anche il nostro appuntamento domenicale. Carmen.
9: Buongiorno Lady, buongiorno.
1: Ciao
9: Max e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Kiss Kiss. Siamo Domenico, Carmen e Lorenzo in partenza da Taranto per Rimini.
0: Oh, vacanze.
9: Animo.
0: Flora, buongiorno.
10: Buongiorno mattinieri, da Palma Campania. Arriviamo da Padova, abbiamo fatto tutta la notte direzione Bosco Reale, quasi arrivati alla meta con due bambini che hanno dormito tutta la notte.
0: Meno male.
10: Invece mio marito ha guidato.
0: Certo,
10: e io
0: tu ogni tanto.

0: Dormicchiato.
1: Ah, ecco.
0: Buongiorno, un bacione.
1: Ma non mi è nuova sta cosa, eh? Nel senso che capita spesso pure a me quando faccio viaggi lunghi, ti faccio compagnia. A fianco mi dormono, cioè, grazie per la compagnia. Benissimo, molto bene, ragazzi. Ci avete già raccontato un sacco di cose. Se volete fare due chiacchiere con noi, ecco, tra poco apriamo le linee, come si dice.
2: Sì.
1: Così diceva una volta: apriamo, sono mai state chiuse, sempre attive le linee. Però, se volete parlare con noi al telefono, ce lo scrivete con un messaggio di testo al nostro numero
2: 347 490 0042. Ho il gatto qui.
1: La donna è buffa, ma veramente, vabbè, dai.

caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Ma Laletti, buongiorno, sai chi ti saluta?
1: Mamma mia, mi devo preoccupare, chi mi saluta?
0: Serenella.
1: Ciao Serenella, mi piace il nome Serenella.
0: Molto, perciò volevo salutarla anch'io con molto affetto. Allora, aspetta che volevo sentire se c'è qualcuno che... niente, mi si è bloccato. Stamattina non so perché il computer mi si blocca.
1: Come te del resto.
0: Ha deciso di non... già ieri si è bloccato all'improvviso. Vediamo se decide di partorire, cioè in gravidanza, in travaglio, diciamo.
1: Guarda, tante donne all'ascolto adesso ti stanno magari dicendo quelle peggio cose, perché veramente l'uomo non riuscirà mai a capire i dolori di un travaglio.
0: Ma non c'è, ma non volevo dire questo adesso. Ma perché mi devi attaccare?
1: Vabbè, io
0: sentiamo gli amici panificatori, se ci riesco.
2: Buongiorno Radio Vischis, buongiorno a tutti. Vi salutiamo da Messina, Giancarlo e Franco, dal panificio Le Spighe di Grano.
0: Ciao ragazzi.
2: E stanotte si gronda
0: si fa caldo.
3: Buongiorno. No! No, mamma mia, Giuseppe da Pesaro, non ce la si fa più, non ce la si fa più con sto caldo.
0: Lo so,
3: ma guarda il Babbo Natale,
0: è quello marchigiano, mi pare, no? E quindi Giuseppe da Pesaro ci sta. Allora, no, niente, mi si è bloccato. Avevo preparato una cosa carina da far sentire ai nostri ascoltatori. Vediamo se ci riesco tra poco, perché ogni tanto c'ho il giocattolo, quello lì che mi permette di fare le cose, no? Mi si è bloccato.
1: Si è bloccato tutto. Non vuole lavorare il giocattolino. Forse non ne hai troppi, magari.
0: Probabilmente sì, devo potenziare qui il computer, che ho 400 finestre aperte. Ogni tanto uno mi si blocca. Però volevo salutare in sintesi Antonio dalla provincia da Bologna, che ci scrive: ragazzi, grazie, buongiorno, volete salutare Martina, che è una nuova ascoltatrice, una mia collega, e speravamo di farvi sentire la sua voce anche con altri colleghi a Bergogna. Però ci tiene a dirvi che siete bravi, grazie ragazzi. Allora, un applauso ai mattinieri, dai, ai nuovi mattinieri, ce lo facciamo tra poco, quando decide il macchinario, come si dice così, di partire. Come direbbe Ciccio Bastardo nel film Goldmembers, citazioni cinematografiche, stamattina si è scassato tutto macchinario. Perfetto, andiamo, dai. Tra poco le notizie di secondo piano. Buongiorno a tutti, noi e voi insieme siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: qui. È arrivata anche stamattina, conosce l'Ans. Buongiorno Aleti.
1: Buongiorno Max.
0: Senti che applausi per te.
1: Sì, li sento.
0: Allora, le notizie di secondo piano, quelle che si lasciano amabilmente commentare, certo. Le ha trovate per noi Aleti stamattina, come sempre, cosa ci porti?
1: Tre notizie, vediamo se riuscirei a darle tutte.
0: Sì, ce la faccio, ma non hai anticipazioni,
1: no.
0: succulente,
1: no,
0: neanche
1: no,
0: non succulente.
1: No, neanche succulente.
0: Va bene, allora, gli italiani stanno cambiando modo di cercare informazioni, secondo il rapporto Digital 2026, sempre più nostri connazionali, ecco, non cercano informazioni digitando, per esempio, le parole, certamente cerchiamo sui motori di ricerca,
1: sì,
0: su Google,
1: sì.
0: Però adesso facciamo domande all'intelligenza artificiale, anche quella che abbiamo, diciamo, sullo smartphone.
1: Certo, io ci parlo sempre.
0: Ormai dappertutto, no? Se pure su WhatsApp, se vuoi, c'è l'intelligenza artificiale lì.
1: Quella
0: no?
1: Non mi piace.
0: C'è quella su Facebook, c'è cioè sui
1: neanche
0: social,
1: quella.
0: Dovunque.
1: No.
0: La parte divertente è che per anni abbiamo litigato con Google scrivendo ristorante pesce aperto domenica vicino me economico. E poi
1: sì,
0: ora invece chiediamo tutto all'assistente, appunto, dello smartphone che si appoggia sull'intelligenza artificiale. Ce ne sono numerose, oggi parliamo ai computer come se fossero persone.
1: Sì, sì.
0: Allora, avete fatto una domanda strana ultimamente all'intelligenza artificiale, perché ormai chiediamo soprattutto, ne parlammo qualche mese fa mi pare, ma molte notizie che hanno a che fare con la cura personale. Tu lo fai? Eccolo.
1: No, io faccio altro, nel senso che io mi capita proprio di parlarci senza fare domande, tipo l'ultima volta gli ho mandato la foto di uno dei miei gatti dicendo ma come che ne pensi? E abbiamo cominciato a parlare, mi
0: io
1: ho
0: la risposta,
1: sai?
0: Hai rotto le palle tu, questo gatto che lo posti sempre, te l'ha
1: no
0: detto?
1: Vabbè, ma dai, Mimì è bellissimo, quindi volevo sapere cosa ne poteva
0: una volta
1: pensare.
0: I gatti funzionavano tantissimo, no? Cioè sono stati la fortuna di siti mondiali addirittura, che hanno avuto un successo mondiale per i gattini e queste cose qui, ma adesso saranno un po'.
1: E poi parlo di. No, mi ha fatto tanti complimenti.
0: Ah,
1: devo
0: per
1: essere.
0: Gatto, sì,
1: sì. E poi io parlo di salute principalmente.
0: Vedi? Va bene, allora poi. Le caramelle del futuro, si sta lavorando alle caramelle che non facciano male ai denti, sai, per gli zuccheri, già ormai molte sono con dolcificanti privi di zucchero, però una ricerca del settore presentata proprio inizio mese racconta che le aziende che fanno le caramelle, che piacciono a tutti credo le caramelle,
1: sì.
0: No? Non solo ai bambini, anche agli adulti, stanno sviluppando sempre più caramelle con vitamine, fibre, probiotici, e gli zuccheri stanno sparendo, però è vero anche che in alcuni casi, anzi spesso e volentieri, gli edulcoranti fanno peggio degli zuccheri, no?
1: Sì.
0: E quindi,
1: ma non ci sono già diverse caramelle con vitamine?
0: Ci sono diverse, l'obiettivo è unire gusto e benessere, praticamente stiamo entrando in un'epoca che dicono i produttori di caramelle, è meravigliosa, cioè quella in cui tua madre non può dirti più smettila con le caramelle, perché tu puoi rispondere mamma sto assumendo nutrienti, però è vero, si sta entrando in questa era dove anche appunto le caramelline facciano bene e diano quei supporti vitaminici che prendiamo normalmente, ovviamente tutto specificato,
1: certo,
0: sulle confezioni.
1: Sì.
0: Esistono già diverse, se vai al supermercato, caramella con vitamina C, varie cose.
1: Sì.
0: Però il problema restano sempre gli zuccheri o i dolcificanti, laddove appunto non ci sono zuccheri, che sono insomma prodotti e cose che ancora fanno, diciamo,
1: male.
0: Componenti che fanno molto molto male. E però si sta lavorando alla caramella che faccia bene e dia il piacere allo stesso tempo che ti dà una caramella, no? Ho bisogno di un po' di dolce in bocca, quante volte l'hai detto?
1: No, ma anche ieri sera,
0: quindi,
1: sai cosa ho fatto?
0: Ho preso
1: un cucchiaino di zucchero e me lo sono mangiato.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì.
0: Ma
1: sì.
0: Di canna o quello?
1: No, normale, perché di canna poi alla fine poi fa, vabbè.
0: Altra notizia statistica con cui noi mattinieri abbiamo molto a che fare: quasi tutti gli studi sul sonno concordano su una cosa, milioni di persone rimandano continuamente la sveglia più volte e questo fa male alla salute, cioè dovremmo alzarci al primo suono della sveglia. Perché restare a dormire altri 5 minuti e fare il postponi in realtà ci distrugge ancora di più. Sei capace? Perché ti metti la sveglia un'ora prima? Se sai che ti alzi un'ora dopo, metti direttamente la sveglia dopo.
1: No, perché c'è sempre quel problema che poi, appunto, prendi la sveglia, la chiudi e quindi poi fai troppo tardi al lavoro. Per questo io la metto due sveglie di mezz'ora ognuna dall'altra.
0: Mezz'ora?
1: Mezz'ora.
0: Cioè, io capisco 5 minuti. Cioè,
1: 3:30, 4.
0: Madonna, che te la metti a fare quella prima? Mettitene due ravvicinate, no? Vabbè. Ognuno c'ha la sua tecnica, fa male, lo dicono anche gli esperti, troppi posponi. Mettiamo la nuova canzone adesso di Tommaso Paradiso.

0: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: come diciamo sempre noi, animo, dai che ce la possiamo fare, ragazzi. Tra mattinieri ci riconosciamo così, e se sentite dire qualcuno in giro animo è uno di noi, uno di voi. Allora, l'argomento rimandare la sveglia, che sì, torna ciclicamente, soprattutto per noi che ci alziamo la mattina presto, ragazzi, quindi stavo vedendo che addirittura è stato fatto uno studio enorme su questa cosa, uno studio internazionale pubblicato sulla rivista Scientific Reports, condotta dai ricercatori dell'università, eccetera eccetera, tutti sti nomi altisonanti. Hanno analizzato oltre 3 milioni di notti di sonno registrate da più di 21.000 persone in tutto il mondo, grazie anche alle applicazioni che ognuno di noi ha. Hanno analizzato questi dati, il risultato: nel 56% delle mattine la sveglia viene rimandata almeno una volta. In media le persone guadagnano appena 11 minuti di sonno premendo il tasto posponi circa 2-3 volte. Chi lo fa praticamente ogni giorno, insomma, prova a sentirsi meglio, ma in realtà sta facendo peggio, dicono gli scienziati. Quei 10 minuti servono davvero? No, secondo gli esperti, quando rimandiamo la sveglia il cervello prova a riaddormentarsi, ma dopo pochi minuti, sapete, insomma, viene interrotto, e un sonno frammentato che può far aumentare la cosiddetta inerzia del sonno, cioè quella sensazione di stordimento e lentezza che molti provano appena alzati. Quindi dovremmo tutti alzarci alla prima sveglia. Vedo un ascoltatore che ti ha mandato lo screenshot.
1: Sì, no, Luca mi dà della pivellina, giustamente, perché lui ha 6 sveglie.
0: E tu raccontavi di averne due
1: però a distanza di mezz'ora una dall'altra. Invece lui ha 6 sveglie di 10 minuti di distanza l'una dall'altra, quindi parte dall'1.20, 1.30 fino ad arrivare alle 2.10.
0: Io sono un po' più prudente, io le metto tutte alla prima, cioè a 5 minuti di distanza, tipo 15, 20,
1: e
0: 25.
1: E se poi non ti svegli?
0: No, ma mi sveglio già la prima, e anch'io ho preso questa abitudine
1: che consigliano,
0: sì, come consigliano gli esperti, che mi sono reso conto che sto meglio dopo, è vero. Se spengo e pospongo, dopo un po' mi sveglio davvero intronato, quindi è meglio alla prima botta. Però non lo so, lo fate anche voi? Stanno mandando gli screenshot di quante sveglie avete voi mattinie. Cioè, gente impressionante, c'era uno ogni minuto. Che c'è la Letti, ragazzi?
1: No, è che devo raccontare questa cosa perché ti sto chiedendo l'aria condizionata. Dovete sapere, cari ascoltatori, che mi ha acceso dietro un televisore di tipo 80 pollici, che ce l'ho proprio dietro ce l'ho dietro la schiena, quindi a me arriva un calore, poi le vampate.
0: Perché ci sono le breaking news, cioè noi facciamo attualità, in qualunque momento mi escono i titoli, capito?
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: faccio? Me ne privo?
1: Perché non te lo accendi anche dietro?
0: Perché i titoli me non riesco a vederlo, devo dire.
1: Chi se ne frega, però senti il caldo.
0: Vabbè, ragazzi, come facciamo? Sbagliamo. Noi facciamo attualità, dobbiamo avere lo schermo sempre con le ultime notizie.
1: Accendi pure quello,
0: va? Vabbè, accendo l'altro anche. Sei contenta tu, contenti tutti. Bene.

0: Remember. Lenny Kravitz, oh, sembra che per lui gli anni non passino mai, è sempre giovane. Buongiorno mattinieri, scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo di mattinieri, buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il nostro podio come la sigla, i tre segni più fortunati di oggi, venerdì 26 giugno, terza posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno del Capricorno. In questa giornata sarà il momento giusto per consolidare ciò che avete costruito. Le stelle favoriranno entrate extra, accordi vantaggiosi e rapporti personali più sereni.
0: Quante cose interessanti. Certo. Seconda posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno dei gemelli. La fortuna accompagnerà oggi i vostri progetti. Un'intuizione brillante, una proposta inaspettata o una risposta positiva arriverà proprio quando meno ve lo aspettavate.
0: Bene, al primo posto quest'oggi il segno più fortunato è
2: il segno dell'acquario. La giornata favorirà incontri, trattative e nuovi inizi. Il vostro carisma attirerà persone influenti e una scelta fatta con sicurezza aprirà le porte a un'opportunità importante sia in amore sia nel lavoro.
0: È il momento del riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono
2: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno dei gemelli e in prima posizione il segno dell'acquario.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ecco qua il nostro calendario.
2: Sì.
0: Lo regaleremo anche a fine anno per l'anno successivo, no?
2: Davvero? Vabbè, mi piace. Con la tua foto davanti, bella, sì, mi piace.
0: Beh, in realtà punterei più sulle tue.
2: Ma non sei tu il sex symbol?
0: No, io faccio metto i consigli.
2: Ah, ok.
0: Va bene, perfetto. Allora, cosa ci ricorda questa data? 26 di giugno e cosa celebriamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno. San José María Escrivá de Balaguer. Santi Giovanni e Paolo, San Vigilio, San Rodolfo, San Deodato di Nola, San Masenzio e San Medico.
0: Oh, volevo salutare Masenzio, mi piace come nome, vai.
2: Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1945 la firma delle carte delle Nazioni Unite. A San Francisco viene sottoscritto il documento che sancisce la nascita dell'ONU, destinata a promuovere pace e cooperazione internazionale.
0: Bene.
2: Nel 1997 esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale.
0: E poi era anche il film, no? Il primo,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì,
0: quindi
2: sì,
0: è preso dal film pari dal libro pari Harry Potter, il maghetto Harry Potter, vai.
2: Potter.
0: E poi è cresciuto e diventato
2: Harry
0: un ragazzone.
2: Potter. Il 26 giugno del 1818 viene brevettata la prima bicicletta. Il barone Carl von Drais decide di dedicare il tempo libero, lasciando dalla sua occupazione di dalla sua occupazione di impiegato statale alla ricerca di un mezzo di trasporto alternativo ai cavalli.
0: Ci riuscì, fece la prima bicicletta.
2: Ti rendi conto?
0: Va bene, come no?
2: Passiamo ai nati del giorno. Auguri a Paolo Maldini, l'ex calciatore del Milan e della nazionale italiana. Compie oggi 58 anni.
0: So che stavano provando a portarlo anche questa nuova nazionale, ma vedo. Insomma, girano tanti nomi. Va bene, vedremo cosa deciderà Malagò, che tu conosci molto bene. Andiamo avanti, vai.
2: Buon compleanno ad Ariana Grande, una delle artiste più influenti della musica pop contemporanea. Festeggia i suoi 33 anni.
0: Bene.
2: Spegne 76 candeline Antonio Ricci, una delle menti più geniali della TV italiana.
0: Papà di Striscia la Notizia, paperissima. Certo, sì. Poi vai.
2: Sono 54 gli anni invece per Max Biaggi.
0: Oh, grande campione della MotoGP, campione italiano.
2: Sì.
0: E poi chiudiamo.
2: Concludiamo con la storia della musica. Oggi è il compleanno di Gaetano Curreri, quindi sono 74 anni per lui, voce
0: Gaetano,
2: leader degli Stadio. Festeggiamo il suo compleanno con una delle canzoni più belle della band, Acqua e Sapone.

0: che meraviglia.
1: Auguri Gaetano Curreri. Sì. Allora, degli stadio, voce degli stadio, e ricordo con molto piacere il film con Verdone,
0: sì,
1: quello con cui
0: è meraviglioso.
1: Esce con la ragazzina modella, sì. E
0: no, ma meraviglioso, perché poi è vero, a questo ricordo. Poi io amo Verdone, capito, tutti i suoi film, quindi vabbè, è bellissimo ricordare anche questo.
1: Speriamo di aver acceso con questa canzone anche tanti altri bei ricordi in voi. Questo è quello che proviamo a fare, no? Con la musica più,
0: sì,
1: bella di Kiss Kiss.
0: La ragazzina era Natasha Howey.
1: Va bene, dai.
0: Faceva Sandy.
1: Senti che bella questa che arriva adesso, il Queen, Innuendo.

0: rosa, innuendo. Sono le 6 e 2 minuti di questo venerdì 26 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento anche alla regia.
2: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Grazie per esserci. Allora, pronti? Perché anche quest'ora, devo dire, vi coinvolgiamo e lo facciamo ancora di più. Tra poco c'è l'appello dei mattinieri. Per questo vi invitiamo a inviarci un vocale a questo numero:
2: 347-490-0042.
0: Per dire buongiorno, ci siamo anche noi in questo venerdì mattina. Mattinieri, perché? Di cosa vi occupate? Raccontatelo con un messaggio vocale. Salutate la vostra categoria. A quale categoria di mattinieri appartenete? Raccontatelo con un messaggio qui a Radio Kiss, che sta poco con tutti i vostri saluti. Ci sono anche gli aggiornamenti di attualità che arrivano, ma ripartiamo dalla musica più bella. Vai, vai, vai. Francesco Gabbani.

0: Forma fa anche la canzone di Francesco Gabbani nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, ce la possiamo fare venerdì mattina, sì. Venerdì 26 di giugno, pure sto giugno è finito. Anche perché dura 30 giorni, giugno.
1: Giugno sì, 30.
0: Sì, 30 sì. Giorni, quindi insomma. Oh, come va? Come
1: bello,
0: va questa?
1: Quindi vuol dire che arriverà prima lo stipendio.
0: Guarda, tanto lo finisci subito, quindi insomma, sta ragazza fagocita lo stipendio, dice, ma prende poco. No, guadagna bene, solo che ecco, quanto guadagni? Dimmi.
1: Non lo posso dire.
0: Vabbè,
1: ma guarda, sicuramente tu guadagni 4 volte me, quindi
0: ma non è vero.
1: Mazza.
0: Ma non credo, io non conosco il tuo perché tu conosci il mio.
1: Beh, perché lo conosciamo a vicenda, quindi.
0: Dammi qualcosa, prestami qualcosa.
1: No, sei tu che devi prestare qualcosa a me.
0: Non capito.
1: Bello mio.
0: Questa è disparità salariale, vorrei dirlo. Allora, gli aggiornamenti d'attualità oggi venerdì 26 sì. giugno. Allora, purtroppo c'è poco da ridere in quello che sta accadendo in Venezuela, anzi la situazione diventa sempre più seria perché sale il bilancio delle vittime del terribile terremoto che c'è stato ieri, 7.5, 7.2, le due scosse più forti, poi sciame sismico che è continuato. Sale il numero delle vittime, sono 4.300 feriti, oltre 40.000 dispersi. Ci sono anche segnalazioni di italiani che non rispondono all'appello, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime anche un italo-venezuelano estratto vivo dalle macerie, invece neonato, e queste sono le storie belle dopo una tragedia di questo tipo. E intanto stamattina un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco partirà per Caracas. Sì. Sono tanti i paesi che stanno mandando soccorsi in Venezuela. Italia invece alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 così le città da bollino rosso per il caldo, allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Poi tanto sport, tanto calcio per i mondiali. Nella terza ed ultima giornata dei gironi l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata, avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina Curaçao. Tunisia 1, Olanda 3, l'Olanda quindi affronterà i sedicesimi il Marocco. Giappone-Svezia 1-1, il Giappone dunque ai sedicesimi affronta il Brasile, si sta delineando anche il quadro dei sedicesimi. Da poco terminate anche...
1: sono terminate da pochissimo le due partite. Turchia-Stati Uniti, ha vinto la Turchia per 3-2 e poi Paraguay-Australia 0-0, hanno pareggiato.
0: Stasera poi c'è questo
1: ci sarà
0: match.
1: Norvegia-Francia e Senegal-Irak alle 21.
0: E oggi ci sono anche i sorteggi per Wimbledon, il torneo più importante di tennis al mondo. Ragazzi, vabbè, quindi insomma anche lì una bella spedizione di azzurri. Ne parliamo tra poco e tra poco la raffica. I saluti, buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri di Radio.

0: tamponi sulla sveglia, lo snooze. Sì. Di tutto ci avete detto, ci state raccontando. Vocali per darci il vostro buongiorno al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Valenti, mettici un po' di rinnovato entusiasmo.
1: 347 490 0042.
2: No, Max, no, non mi sta bene.
0: Neanche a me, non so, sembra che aspetta, ci prendano in giro.
1: 347 490 0042.
0: Questa persona è smorfiosa. Perfetto.
3: Buongiorno mattinieri, questa mattina si comincia presto. Sì. Turno in ospedale.
0: Cosa fai?
3: Mi aspettano un po' di interventi.
0: Ah, così, tra una cosa e l'altra.
3: Sono Adriana, Milano, e mi aspetta la sala operatoria. Sono un neurochirurgo. Buona giornata.
0: Concentrata, brava, pronto.
4: Ciao Max, ciao Laletti, siamo Elena e Luca, stiamo andando a fare un bel weekend lungo Riccione. Un bacio da noi,
1: Kiss bacio.
4: Ciao.
0: Ascoltate sempre Kiss Kiss, mi raccomando, anche da Riccione.
5: Buongiorno mattinieri, sono Chiara d'Argento.
1: Ciao Chiara.
5: Oggi è venerdì. Sì. Vi svelo un segreto. Inizia il fine settimana. Animo, non vedevo l'ora. Con questa settimana pienissima di lavoro, adesso ci concentriamo sulla famiglia, su andare al cinema, andare in piscina, ci si diverte e via. Un bacione a tutti.
1: Sugli arancini.
0: Sì, va in Sicilia, evidentemente.
6: Maura da Modena. Allora, io stamattina avevo messo la sveglia alle 5:10, ma
0: fatto
6: alle,
0: il postponi?
6: Alle 5 meno 10. Mi sono alzata e mi sono alzata. Mi alzo sempre prima della sveglia. Non l'ho mai posticipata.
0: C'è l'ansia, c'è l'ansia. È vero. Molti però fanno così, ho scoperto. Buongiorno.
7: Buongiorno. Io tutte le mattine mi sveglio alle 5 e la sveglia non suona.
0: Vedi?
7: Mi sveglio un minuto prima che suoni la sveglia.
0: E la spegni. È la disattiva.
1: Ma dai,
0: andiamo a Bari. Buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Letti, buongiorno mattinieri. Peppino da Bari, direzione Napoli. Animo.
1: Animo.
8: Dai, su, fino a che oggi è venerdì.
0: Giulio, buongiorno.
9: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Giulio da Melfi, anche oggi sveglia alle 2:30. Oggi direzione Nardò. Dai, che è venerdì. Animo.
0: Chi è?
10: Max, anche i computer hanno caldo.
0: È vero, ragazzi. Perché prima premevo i tasti, non mi partivano. Ora si è sbloccato.
11: Buongiorno.
0: No. Vai, pronto. Vai, che ce la fai.
11: Ciao Max, ciao Laletti. Ciao. Sono Pietro Alcunio. Buongiorno mattinieri. Eno 3 all'alba. Ci sentiamo lunedì mattina in viaggio. Animo.
0: Ma non è giusto.
1: Ma come non è
12: giusto? Buongiorno Max, buongiorno Laletti.
1: Ciao.
12: Io metto una sola sveglia. Però

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Yes, yes. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
6: Kiss Kiss.
7: So

0: È così facile fare la valigia che non dovresti perderci tutte quelle ore ogni giorno, lo dice Olivia Dean, che parla proprio di valigie in
1: so easy. Allora, ancora una volta buongiorno, noi siamo qua appassionatamente come sempre, tra un po', per chi ce lo chiede, Pippo ci sarà ovviamente.
0: Sì.
1: Il momento dance, come da consuetudine, ormai il nostro rituale del venerdì, e lo facciamo qua a Viareggio in diretta
0: e
1: da casa
0: oggi dopo le 8, lo ricordiamo.
1: Dopo le 8.
0: Allora, volevo salutare un'ascoltatrice che si definisce del team stressati, finché non la fai mi riduco sempre all'ultimo giorno,
1: vero.
0: Metto tutto a caso nonostante ci abbia pensato per tutta la settimana. Ci sono quelli che pensano tutta la settimana alla valigia e poi all'ultimo momento la preparano
1: e mettono cose così,
0: diciamo.
1: Esatto, si chiama ansia da separazione domestica.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, quelli che fanno in questo modo.
0: Bene, sentiamo dei messaggi vocali degli ascoltatori, prego.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Sono Maria. Allora, io non sono né da ultimo minuto, valigia ultimo minuto, né tantomeno da valigia che si prepara con largo anticipo. Un paio di giorni prima decido più o meno cosa voglio portare, ogni tanto vado in crisi, però sì. Col tempo ho imparato a ridurre sempre di più le cose che metto in valigia, a cercare di portare l'essenziale.
0: L'essenziale.
1: Esiste un libro che io devo rileggere secondo me altre 4-5 volte, che si chiama Bagaglio a mano di Gabriele Romagnoli, e ti insegna proprio a fare la valigia in maniera...
0: Ricordiamo che lei ha un libro per ogni cosa. Esiste un libro per indossare i tacchi, un libro.
1: Pippo, qualunque sia il nostro interesse nella vita, anche
0: esiste
1: banale, futile, esiste una pubblicazione.
0: Esiste una pubblicazione.
1: Esattamente.
0: Prego, Pasquale. E adesso, Pasquale, però magari non tra una settimana.
3: Buongiorno, Kiss Kiss. Il mio team è moglie mia, metti quello che vuoi, fai quello che vuoi.
0: Ah,
3: l'importante è che mi metti il doppio delle mutande dei giorni che stiamo via.
0: Ah,
3: ciao.
0: Vedi, lui va
1: ciao,
0: con il doppio delle mutande dei giorni che sta via.
1: Io farei la valigia a vita.
0: Io vado con 2 o 3
1: metterei...
0: in più, ma non il doppio delle mutande, mi sembra un po' troppo.
1: Vabbè, tu le lavi?
0: No, due o tre in più, diciamo, se sono 3 giorni ne metto 6.
1: Posso?
0: Quante mutande devo cambiare?
1: Posso schierarmi?
0: Sì.
1: Io vado contro quegli uomini che non si preparano la valigia e che la moglie deve far tutto per loro. Se la moglie non c'è più, o li lascia e va via con un altro, io glielo auguro.
0: Non è che tu lo
1: come
0: dici?
1: Fanno?
0: Sì, non è che tu lo dici alla radio e cambi il mondo.
1: Ma come
0: va
1: fanno?
0: Così.
1: Cioè, la moglie ti lascia perché si innamora di un altro, loro come fanno?
0: Tu intanto fatti i fatti tuoi.
1: Devono trovare una che prepara la valigia.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Un anno fa partiamo per il viaggio di nozze.
0: Sì.
4: 2 bagagli da estivo e 2 bagagli a mano. Ovviamente io con i bagagli a mano, mia moglie con 2 valigie da estiva, perché essendo donna non ha più cose da portare, io mi devo accontentare per 2 settimane fuori, quindi fare le valigie è sempre problematico, soprattutto in compagnia della propria moglie.
0: Bene, allora io invece non sono d'accordo con questo fatto che essendo donna voi dovete portare più cose. Non ho capito, perché noi siamo gli sfigati di casa.
1: Non avete idea, Pippo, cosa combina con le valigie.
0: Di questo parlo con una donna,
5: Carlotta,
0: come va? Tutto bene, Carlotta?
5: Tutto a posto.
0: Allora, Carlotta, dimmi la verità, cosa metti tu in una valigia che devi, insomma, utilizzare per 3 giorni fuori? Vai, un weekend.
5: Porto sempre sicuramente qualche cambio in più, non si sa mai.
0: Quante paia di scarpe?
5: Per qualche giorno 2.
0: 2 paia di scarpe?
5: Dipende.
0: 2 o 3. Esattamente. Poi intimo, quante mutande?
5: Più sicuramente, non il doppio, però. Più del
0: anche lei
5: giorni.
0: Non il doppio, quindi su 3 giorni 4 mutande?
5: 5.
1: Allora, oggi è venerdì, giovedì, venerdì,
0: tu quante
1: sabato,
0: mutande hai?
1: Allora, oggi 4 giorni ho portato 18 mutande.
0: Ah, ma pensi quindi di cambiare continuamente?
1: Tipo, ogni ora bisogna rinfrescarsi.
0: Reggiseni, quando i reggiseni si sporcano meno, no? Credo.
1: No, ma quando si suda pure vanno cambiati,
5: sì.
1: Poi vanno abbinati, che ne so, alle t-shirt, alle magliette, a quello che
5: hai. A cosa indossi, sì.
0: Dipende da cosa indossi. Vabbè, allora, noi chiediamo agli italiani che stanno ascoltando la radio, che sono in macchina, che stanno andando al lavoro, mentre i signori qui stamattina avevano del bel tempo da perdere, sono venuti qui a trovarci di primo mattino, a Viareggio, in casa Kiss Kiss. Noi chiediamo a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando, quando dovete fare la valigia? È un momento drammatico o è un momento di felicità? Perché in realtà si sta per partire, per andare a fare un bel viaggio. Quindi ci sono quelli che non gliene frega niente, buttano dentro 4 cose, via, al mare.
1: Sì, no, ma ci sono anche quelli super organizzati che sanno esattamente come piegare le cose in valigia, come fare, cosa portare, e quindi partono anche con uno zainetto, quindi solo bagaglio a mano.
0: Dipende anche dai luoghi dove vai.
1: Se vai per esempio
0: in un posto dove c'è solo mare, spiaggia, e di sera al massimo puoi uscire in pantaloncini, che ne so, infradito.
1: T-shirt, infradito,
0: sì,
1: scarpette.
0: Ciabatte, puoi stare lì tranquillo. Allora c'è bisogno veramente di 4 cose, non c'è bisogno più di tanto di portare tutta sta roba, no?
1: 347 490 ero 42.
0: Possiamo fare un applauso ad Adriana perché lo vorrebbe, grazie. Brava Adriana, bravissima.
1: Sì, perché non me l'avete fatto, non me l'avete fatto all'ingresso.
0: All'ingresso si sono catapultati tutti su di me, e potete vedere l'immagine.
1: Ma tra l'altro spontaneamente.
0: Sì, spontaneamente l'immagine drammatica in cui Adriana guarda con odio i signori che sono venuti a trovarci perché si sono catapultati sul corpo di Pippo Pelo. E Adriana si è infastidita di questa immagine ed è andata via.
1: Che è ovviamente sui nostri social. Salutiamo la bella e brava Federica che si occupa dei social, che anche stamattina ha fatto la levataccia, stanotte non si è ritirata, ricordiamo, non è tornata a casa a dormire.
0: Sta facendo la lunga
1: qua.
0: Sta facendo la lunga dopo i bagordi a Viareggio di questa notte. Ma abbiamo due registi oggi, Pica a Napoli e Pasquale Viola è qui con noi a Viareggio.
1: Diciamo ci vorrebbe un terzo regista perché loro due sono andati.
6: Grazie.
1: Prego, Pica da Napoli. Allora, su Radio Kiss Kiss, come sempre, vi suoniamo la musica più bella. Buon venerdì mattina a tutti voi. Buona estate. In arrivo Jennifer Lopez. Questo è un pezzo del 1999, If You Had My Love.

0: La musa di Adriana, Jennifer Lopez,
1: sì,
0: su Radio Kiss Kiss, con questa canzone che è stato un grandissimo successo, If You Had My Love, su Radio Kiss Kiss. Stamattina siamo in diretta da Viareggio, mm-hmm. Abbiamo salutato prima i nostri registi audio, non abbiamo salutato quelli della TV, sono appunto Giuseppe Ramelia che è in regia a Napoli e Marco Gaudiello che è qui con noi.
1: Il grande maestro!
0: Il grande maestro che in questo momento... come il porco. È partito un
1: giro. Tutto no, potrei dire tranne questo.
0: No, è un bravissimo ragazzo.
1: Lui che ci fa apparire sempre luminosi e belli in TV con questo asset di luci.
0: Tra l'altro ha delle gambe, Adriana. Ieri era dietro uno schermo che qua dentro.
1: Ho visto, sembrava lo schermo con le gambe.
0: No, non sembrava lo schermo, sembrava una ragazza. Io ero anche interessato alle sue gambe.
1: Ah, veramente?
0: Le stavo guardando con un certo interesse. Quando è uscito lui, mi sono preoccupato.
2: Sì.
0: Ha queste gambe.
1: Ha le gambe? No, perché ha le gambe molto magre e liscissime.
0: Liscissime, sì.
1: No, veramente sembrano le gambe 012 di una bambina.
0: Oggi vado
1: di 12
0: da Intimissimi, che è qui accanto, un negozio di Intimissimi. Vabbè, comunque vado in un negozio che è qua. E vado a comprare per lui delle calze. Gliele voglio provare, voglio vedere come sta.
1: Le calze a rete.
0: Perché il lavoro di drag queen, secondo me, per lui la sera.
1: I tacchi non li comprare che te li do io.
0: Esattamente.
1: Allora, adesso, visto che sono le 7:31, siamo pronti a cedere la linea, come facciamo solitamente a quest'ora, ai nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi, ma soprattutto a quanto saliranno le temperature. Fa già molto caldo.
0: Vediamo che ad Adriana sono già salite tantissimo.
1: Ho i bollori. Buongiorno amici del meteo.it, grazie.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo ancora in aumento sul nostro paese. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio. Col passare delle ore un po' di instabilità sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Lievi disturbi sul basso Tirreno, sole altrove. Massime tra 31 e 38 gradi al nord, tra 30 e 38 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
4: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: la tua estate.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Kiss, kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
5: Kiss, kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it. Kiss, kiss.

0: Shakira. Wow. Allora, salutiamo delle bellissime MILF che sono venute a trovarci. Lei è?
1: Samuela.
0: Samuela.
2: Oh, che bel nome, Samuela.
0: Da Pistoia. Sì. Samuela, poi abbiamo?
3: Francesca, da Torre del Lago.
0: Da Torre del Lago. Francesca ha preso un giorno di ferie per essere con noi.
3: Proprio così.
0: Brava Francesca, grazie mille.
2: Allora hanno detto, noi adesso siamo arrivati qua, non ci separiamo più da voi perché poi domani c'è il grande show e saremo qua, è vero Samuela?
1: Sì, rifaccio il viaggio volentieri, ma proprio
2: quanto tempo ci hai messo per arrivare qua?
1: Un'oretta
2: vedi?
1: Proprio
0: brava Samuela, ed è ancora profumatissima tra l'altro Samuela,
2: sì,
0: nonostante
2: sì.
0: Un'ora di viaggio, il rischio è che dopo un'ora di viaggio potesse essere meno profumata, ecco.
2: Il bene che ci vogliono, il bene che ci volete si misura in chilometri,
0: sì.
2: Più fate chilometri, più è lungo il viaggio, più ci volete bene ovviamente.
0: Al volo, di che segno sei?
1: Acquario.
3: Vergine.
0: Brava. Tu?
4: Vediamo. Leone.
0: Leone, tu?
5: Vergine.
0: Vergine, siamo tre vergini.
2: Aspetta.
0: Già?
4: Ariete.
2: Ariete.
0: Allora, Adriana oggi non accontenterà nessuno
2: non
0: di voi.
2: Non lo so, vediamo. Non voglio spoilerare.
0: Chiediamo
2: agli ascoltatori. Di che segno sei? 347-490-0042. Tra un po' c'è l'oroscopetro. Voi lo stavate aspettando.
0: Sì, sì. Adesso sentiamo gli amici delle valigie. Prego.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutti e benvenuti in Toscana. Io sono
2: Grazie.
6: Federica. Io sono team valigia. Con molto anticipo, perché preferisco insomma vedere un po' cosa mi devo portare, valutare un po' l'abbigliamento, gli accessori, ecco. Non sono team ultimo minuto perché mi stresso.
0: Perché
6: ciao.
0: Si stressa.
2: Ok, un bacio.
0: La valigia si prepara una settimana prima per lei, vai.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, io per 13 anni lavorando sulle navi facevo la valigia la sera prima di partire, era una valigia per 3 mesi. Adesso finalmente che sono a casa faccio le valigie solamente per andare in vacanza e posso farla anche una settimana prima. Ciao a tutti, buon venerdì.
0: Che risultato, che
2: ma
0: vittoria. Prego, prego, ancora sentiamo.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao.
8: Sono Deborah da Roma e ciao, niente, Deborah. Io comincio i bagagli una settimana prima perché ho 2 gatti e un cane. Il portapacchi del Doblò è carico delle cose loro. Dentro ci stanno loro e un pochino di spazio resta per i miei bagagli e deve essere tutto misurato, preciso e non deve mancare niente.
0: Hai visto?
8: È come viaggiare con 3 ragazzini piccoli. Ciao.
0: Ciao, grazie. Sentiamo ancora qualcuno dei nostri.
9: Qual è il problema? Vai. Se la moglie se ne va, che si innamora di un'altra, la valigia la farà qualcun'altra. C'è il problema. Stati tranquilli.
0: Adriana, no, ma io sono d'accordo con te. Se la fa la moglie va benissimo, così ti risparmi di più.
2: No, però io ho detto,
0: Adriana,
2: se la moglie.
0: Perché lei non la fa a suo marito.
2: Ma
0: valigia.
2: Meno male. Ma che invidioso.
0: Sì, perché
2: invidiosa.
0: Tuo marito se la fa da solo e te dà fastidio che le altre invece la fanno al marito. Quello è il problema.
2: No, ma sì, sei pazzo.
0: Si chiama gelosia di
2: ma
0: mestiere.
2: Sei pazzo, sì, ma sei pazzo. No,
0: potete
2: no,
0: anche
2: no.
0: Riderle in faccia se volete, non è un problema.
2: Scusate, voi avete mariti? Ma preparate loro la valigia? No.
0: Vai. Accendetemi il microfono, Pasquale, grazie della signora.
1: Ha ragione, deve essere autonomi.
2: Ma sì, autonomo. Cioè,
3: anche il mio è autonomo, perché veramente è sapare.
0: Certo. Un attimo, Pietro, tu sei autonomo?
10: No, ci pensa lei.
0: Ci
10: no,
0: pensa lei, beh. Ti compra pure i vestiti, di la verità.
10: Tutto.
0: Tutto, vedi, li compra pure i vestiti, è vero?
4: Sì, sì, è vero. Con
2: ma
4: te.
2: Parlare dei mariti come degli esseri, che ne so, non dotati, non normodotati.
0: No, ma normodotati significa per un altro settore.
2: È per un'altra cosa, noi lo. Ma secondo me.
0: No, Pietro, Pippo, ti sta dando del poco dotato, Adriana.
10: Ha ragione.
2: Ma che se il mio è autonomo, il mio non è autonomo. Non ho capito, ma che roba è?
10: Allora, sei per ragione, Adriana.
0: Adriana, sei per
2: grazie.
0: Ragione.
2: Grazie.
0: Pietro, scusami, ma quindi sei vestito come piace a tua moglie o come piace a te?
10: No, come piace a me.
0: Come piace a te, perfetto. Vabbè, no, così.
2: Va allora, bene, dai.
0: L'oroscopetro, allora, Pietro, è arrivato il momento. Prego.
2: Sì, sigla. Jingle.
11: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Esattamente, qui molti non capiranno niente perché
2: ti
0: non
2: fa
0: lo
2: ridere Samuela. Allora abbiamo il segno della
0: Bilancia. bilancia, non ce n'è uno.
2: Aspetta, Samuela, ve lo
0: c'è
2: faccio
0: in
2: prima.
0: Bilancia qua in mezzo. Ah, ecco, ah,
2: vieni qua.
0: Corri.
2: Tu dici sì e no rispetto alle cose che io
0: due
2: dico.
0: Bilancia
2: anche
0: abbiamo,
2: Sofia.
0: Abbiamo due bilancia.
2: Ve lo faccio in privato l'oroscopo, ok? Per voi una consulenza
0: addirittura
2: individuale.
0: Me lo faccio in privato. Ma questa è impazzita.
2: Allora, bilancine all'ascolto. Allora, avete tantissime idee, talento e puro fascino. Peccato che passate metà del tempo a decidere da dove iniziare. Questa settimana siete produttivi, ma con la velocità di chi apre Netflix per vedere una cosa veloce. Attenzione alle riunioni, rischiate di dire vediamo così tante volte che qualcuno vi mette in modalità aereo. Amore e sesso, qui va decisamente meglio. Siete seducenti senza fare fatica. Uno sguardo, una frase detta bene ed è subito fichi fichi. Il problema è che poi mandate segnali contrastanti. Prima flirt, poi sparite, poi tornate con ehi. Questo è tipico della bilancia. Allora,
0: Sì. Che ne sai?
2: Te lo dico io. Situazione economica stabile, come i pomodori sulla bruschetta. Basta poco e cade tutto. Avete speso soldi in cose inutili ma molto carine, che poi è esattamente come iniziano tutti i problemi finanziari. Consiglio della settimana, punteggio della settimana, un bel 7 al segno della bilancia, ma attenzione al Popi Popi che si è fatto bene.
0: Esattamente.
2: Dopo allora, lo facciamo a Pippo. Preparatevi.
0: Tu fai molto Popi Popi?
1: Insomma, vi ora diciamo così.
2: No, vabbè, Samuele,
1: ma da dirlo.
0: Non c'è più la
2: voce. Non ti preoccupare, cioè.
0: Tu Francesca sì.
3: Il giusto.
0: Francesca, ma tu hai i denti sempre così bianchi o stamattina solo per noi sono così bianchi? Grazie mille comunque.
3: Sono sempre quelli,
0: perfetto.
2: Allora, va bene, allora, segno della bilancia, a posto?
3: Sì.
0: Avete riscontrato qualcosa?
2: Aspetta, Pippo, dammi,
0: prego,
2: dammi.
0: Sentiamo.
3: Rispecchi abbastanza, dai.
0: Abbastanza, per non dire niente, quindi andiamo avanti.
2: Sofia sì. Non posso chiederlo perché ha 12 anni, abbiamo parlato di attività sudombelicale.
0: Non solo, abbiamo parlato di segno della bilancia in generale, no?
2: Va bene. Anche del lavoro, il lavoro, non lavora.
0: Andiamo avanti.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ora buongiorno. Sono le 7.48, volata già via la nostra prima ora di questo venerdì in trasferta, perché questo è il weekend di Viareggio, della terza tappa del Kiss Kiss Way domani sera, ma noi vi aspettiamo ovviamente tutti nel Kiss Kiss Play Village per avere la possibilità anche di giocare con noi, con i vari partner.
2: E mentre Adriana risistema l'orologio, sono quasi le 7.51, noi ringraziamo e salutiamo anche chi arriva adesso a cantare con noi, Gianna Nannini.
1: Dal 1987 i Maschi.

0: Gianna Nannini col suo rock e le sue melodie meravigliose chiude quasi la prima ora del Pippo Pelo Show in diretta da Viareggio.
1: E intanto sono le 7:54, questo è l'orario giusto, siamo pronti tra pochissimo a cedere la linea ad Umberto Aprea per tutte le news.
0: E no...
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
4: Buongiorno e ben ritrovati. In primo piano il devastante terremoto che ha colpito l'area nord-occidentale del Venezuela. Circa 250 i morti accertati, oltre 400.000 i feriti e più di 40.000 i dispersi. Tra le vittime c'è anche un italo-venezuelano che si trovava in un edificio a 30 chilometri da Caracas, ma l'unità di crisi della Farnesina fa sapere che sono molti i nostri connazionali che non rispondono al telefono. Decine gli edifici crollati dopo il più forte sisma registrato nel paese negli ultimi 126 anni, con la doppia potente scossa di magnitudo 7.2 e 7.5, le decine di scosse di assestamento rendono più difficili i soccorsi, linee di comunicazione e strade sono in parte fuori uso, attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, squadre di soccorso in arrivo anche da Roma. Il vertice Italia-Francia ad Antibes, Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Sono due grandi nazioni con interessi convergenti, ha aggiunto la premier Meloni, intervenuta anche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO, Rutte, che aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane, ribadendo che il nostro paese non ha partecipato al conflitto in Iran. La cronaca continua la tragedia delle morti sul lavoro a Cassina dei Pecchi, in provincia di Milano. Un 43enne operaio è rimasto folgorato da una violenta scarica elettrica in un cantiere edile. A Genova, un altro operaio di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un pannello. Entrambe le vittime sono morte dopo l'arrivo in ospedale. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del giugno 2009, tra queste 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Moretti, l'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Un treno merci composto da vagoni cisterna deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio, morirono 32 persone e oltre 130 rimasero ferite. Europa rovente, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime c'è anche un bimbo di 3 anni trovato senza vita in auto e il gran caldo continua a colpire anche il nostro paese. Oggi sono 18 le città contrassegnate da bollino rosso, nel weekend attese temperature fino a 40 gradi, ma il picco sarà tra domenica e lunedì. Dal Ministero della Salute è annunciata una circolare per la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Lo sport calcio ai mondiali 2026 nel gruppo D, la Turchia di Vincenzo Montella, già eliminata, ha superato 3-2 gli Stati Uniti, primi del girone, è terminata 0-0 la sfida tra Paraguay e Australia, già qualificata, mentre i sudamericani potrebbero rientrare tra le migliori terze. Nel gruppo E la Costa d'Avorio ha battuto Curaçao 2-0 e passa come seconda, caraibici eliminati, l'Ecuador ha sconfitto 2-1 la Germania, già qualificata, mentre i sudamericani sono avanti tra le migliori terze. Per il gruppo F infine l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, Orange primi nel girone, 1-1 tra Giappone e Svezia che avanzano entrambe. Abbiamo concluso, torniamo a Viareggio da Pippo e Adriana, da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Sono le 8 in punto e noi siamo qua in diretta su Radio Kiss Kiss con il Pippo Pelo Show da Viareggio, dove domani c'è il grande evento del Kiss Kiss Way e c'è tantissima attesa e noi come sempre arriviamo il giorno prima per fare il Pippo Pelo Show in diretta da qua
1: e di incontrare tutti gli ascoltatori e siamo davvero contenti, abbiamo il cuore pieno di gioia perché hanno fatto tanti chilometri per raggiungerci, quindi siamo felici e molti sono qua, ve li abbiamo anche presentati prima. Intanto stavamo parlando, Pippo, della valigia, visto che questo è il periodo delle partenze, degli spostamenti piccoli, brevi, ma anche quelli lunghi. Vi abbiamo chiesto stamattina: ma voi di che team siete? Quelli che preparano la valigia all'ultimo secondo, infilando solo le cose principali, oppure quelli che portano tutta la casa e la mettono nella valigia e preparano qualche giorno prima? 347 490 0042. Abbiamo tanti Carlotta. Messaggi e c'è Carlotta.
0: Ciao Carlotta, buongiorno.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno a voi.
0: Buongiorno Carlotta da Genova. Carlotta, com'è a Genova oggi? Fa caldo? Fa freddo?
5: Fa caldissimo, no, fa freddo. Molto caldo.
0: Immagina, no, a Genova fa freddo, sono 9 gradi.
1: Beh, anche qui. Allora, Carlotta, tu in questo momento dove sei? Al lavoro già?
5: Sì, sono al lavoro.
0: Che
5: ora.
0: Lavoro fai, Carlotta?
5: Io mi occupo di due cose e sì. Appunto ho scritto Radio Kiss Kiss perché mi occupo anche di organizzazione professionale degli spazi.
1: Dai.
5: In questo periodo moltissime persone mi contattano per appunto la valigia.
0: La valigia, bello. Allora sei proprio la telefonata.
1: Allora,
0: tutta. Ho visto che ti occupi di due cose, puoi per favore darne una ad Adriana perché lei non si occupa di niente?
5: Adriana si occupa di un sacco di cose, tipo, lo sappiamo entrambi.
1: Vabbè. Carlotta, amore, ma io soprattutto mi occupo della manutenzione di Pippo Pelo.
0: Sì.
1: Io gli faccio la manutenzione.
5: Grande fatica, Adriana. Grande,
0: non è facile mantenermi.
1: È un lavoro logorante.
5: È a tempo pieno, soprattutto.
1: Esatto. Soprattutto quando siamo in trasferta, come in questo periodo.
5: Esatto.
1: Allora, Carlotta.
5: Esatto.
1: Ti faccio una domanda. Io ho imparato a piegare gli indumenti quando li metto in valigia, arrotolandoli secondo il famoso metodo di Marie Kondo.
5: Sì.
1: Faccio bene?
5: È un'ottima soluzione salva spazio quella.
1: È una soluzione salva spazio, altrimenti qual è una soluzione
0: infatti,
1: ideale?
0: Infatti, per chi ci sta guardando in televisione, la maglietta di Adriana è ancora arrotolata. Lei l'ha arrotolata in valigia,
1: sì.
0: Ed è rimasta arrotolata.
1: È arrotolata ancora.
5: No, tra parentesi, arrotolare gli indumenti aiuta anche a non farli segnare.
1: Esatto.
5: Quindi
1: non si stropicciano. Bene, bene.
5: Un altro consiglio potrebbe essere, se si ha una valigia abbastanza profonda, quello di piegare in verticale, come se fosse una sorta di grande cassetto dove tu da sopra vedi tutto.
0: No, fammi capire,
1: Facci capire questa cosa, tipo come se la vedessimo dal drone.
5: Come se fosse la maglietta diventa un mattoncino che mettete in verticale.
0: Ah, ho capito.
5: E voi da sopra vedete tutto.
0: E quando apri la valigia vedi quello che c'è sotto la maglia nera, se ce n'è una bianca la vedi, invece se magari non è piegata proprio perfettamente uguale non la vedi. Giusto?
5: Esatto, soprattutto solitamente nei cassetti si mettono in orizzontale una sopra l'altra e questo non permette di vedere cosa c'è sotto.
1: Appunto. Esatto. Invece così tu riesci ad avere la visuale completa di tutto quello che
0: sì,
1: hai.
0: Che devo farlo anche nel mio armadio.
1: Lo devi fare, sì.
5: Meno
0: male
5: certo.
0: Che sei arrivata stamattina, Carlotta. Mi hai risolto forse il problema della vita. Che la mattina per trovare una t-shirt in genere faccio fuori l'armadio.
1: Pippo inciampa negli indumenti.
5: Ecco.
0: Sì, esatto.
5: Voi immaginate se siete in un luogo con poco spazio e non potete svuotare la valigia, che disastro succede.
0: Dacci un altro consiglio, illuminaci.
1: Dai,
0: Carlotta.
1: Dacci un'altra pillola di saggezza.
5: Beh, allora,
1: per l'organizzazione.
5: Un consiglio più tattico è quello di, con le scarpe che occupano un sacco di spazio, di abbinarle a più outfit e di utilizzare l'interno delle scarpe per metterci ad esempio i calzini.
1: Ah, ok, i calzini li inseriamo, sì. Li infiliamo nelle scarpe.
5: Esatto,
0: bello,
5: ovviamente non la lingerie, non cose delicate e intime, però okay. I calzini lo si
0: ma
5: può
0: i calzini
5: fare.
0: Tipo quante paia ce ne vanno in un paio di scarpe da uomo, mediamente, secondo te?
5: Dentro quante ce ne stanno?
0: Sì, quante ce ne stanno?
5: Allora, dei pedolini, quelli che si usano spesso in estate, anche 6-7 paia.
0: Sì,
5: invece parliamo di quelli magari in filo di scotch più alti,
1: sì.
5: Arrotolati, ce ne possono stare anche 4.
0: Senti,
5: comunque
0: mi sembra uno spazio recuperato abbastanza importante.
5: Sì, sì.
0: E le mutande dove le posso inserire?
5: No, non nelle scarpe, Pippo.
1: No,
5: lo
1: vuoi sapere,
5: Pippo? Che tu ne prendi poche, che le giri e quant'altro, però non nelle scarpe.
0: Non fare la simpatica,
1: scusate,
0: Carlotta.
1: Il pubblico ride qua davanti
0: Carlotta.
1: A me.
0: Non fai la simpatia che faccio cadere la linea,
1: Ci sono delle sacche interne alla valigia dove puoi inserire le tue mutande.
5: Ora qualcuno deve mettere, ma per piacere, sì.
0: Brava. Carlotta, mica,
1: sì.
0: Pensaci tu.
1: Sì. Carlotta, sei molto simpatica. Anna Chiara,
5: grazie.
1: Teniamo il numero di Carlotta così la facciamo venire a casa nostra.
0: Sì, teniamo il numero.
5: Ragazzi, io viaggio in tutta Italia, quindi
1: è bello, immaginiamo.
0: Teniamo il numero di Carlotta anche perché io devo andarla a prendere a casa. Allora, Carlotta, grazie per essere stata con noi.
5: Grazie a voi,
0: sei
5: ragazzi.
0: Sei molto simpatica, ti diamo un bacio grande.
1: Kiss a te.
0: Saluti a Genova. Kiss a te.
1: Ciao,
0: ciao.
5: Ciao.
1: Andiamo sotto la doccia, sentiamo.

0: Addirittura.
1: Bravo. Bello questo pezzo, ci fa venire in mente proprio quell'estate del 2000. Lei ebbe un successo clamoroso.
2: Sì, ho visto delle foto proprio in questi giorni di Kelly Joyce, che è sempre bellissima.
1: Ah, sì?
2: Uguale all'epoca, bellissima donna.
1: Bello, questo pezzo si chiama, e sicuramente in tanti lo ricorderete,
2: Viva la vie.
1: Ed è un po' l'inno alla gioia che vogliamo dedicarvi oggi su Radio Kiss Kiss.

0: Gli italiani che preparano la valigia, e questo è il periodo in cui, secondo me, diciamo tra qui a inizio agosto, fine luglio, sarà il periodo dell'anno più con più valigie preparate in Italia.
1: Beh, anche
0: credo.
1: Settembre lo è, per
0: però
1: tutto,
0: diciamo,
1: il periodo.
0: Quello di fuoco sarà fino all'inizio di agosto, poi dopo ovviamente scema un po', ma comunque fino a fine
1: esatto,
0: settembre.
1: Scema
0: esatto, era proprio quello che volevo dire,
1: proprio questo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Antonio, chiamo dalla provincia di Milano.
1: Antonio.
2: E la valigia non la fa mia moglie, ma la faccio io, ci mancherebbe altro.
1: E ci mancherebbe altro, certo.
2: La preparo magari un 3 giorni prima, poi magari ci aggiungo qualcosa all'ultimo momento.
0: Vedi, bravo.
2: E niente, un abbraccio, kiss kiss a tutti.
1: Kiss
2: un
1: abbraccio kiss anche a te, baci a te. Grandi.
0: Come si chiama il piccolo?
1: Nicolas.
0: Nicola. Abbiamo Nicolas, il più piccolo ascoltatore del Pippo Pelo Show stamattina.
1: Che ci ha fatto impazzire.
0: È uno spettacolo.
1: È meraviglioso. Possiamo, non può venire qua in TV.
0: No, è meglio evitare. Esattamente, sì. Andiamo avanti con i messaggi dei nostri ascoltatori.
3: Io da pragmatica vergine, se so che devo partire, vado prima a stilare una lista dove scrivo tutto quello che devo mettere in valigia. Posso assicurarvi che riesco a non dimenticare nulla, anche i medicinali più improbabili, anche le cose più assurde, anche, che ne so, io porto per dire anche il costume da bagno, oppure se vado a sciare. È così, non ho nulla che mi manchi nella mia valigia ed è pronta praticamente anche settimane prima. Buona giornata.
1: Certo, sei brava.
0: Una vergine pragmatica, Adriana, è vero che siamo così noi, siamo pragmatici? Noi
1: no.
0: Della Vergine, tu
1: no.
0: Che sei così esperta.
1: La Vergine sì, ma tu avrai qualche altro problema.
0: Ma non ne ho solo
1: scendente.
0: Non ne ho solo qualche altro.
4: Ne ho parecchi. Pippo, ciao Adriana, io sono quello dell'ultimo minuto. Preparo la valigia in 10 minuti prima di partire, uno zainetto e via. Sono quello dell'essenziale. Ma una cosa non deve mancare: abbigliamento da running, perché
1: vai.
4: Nella mia vacanza devo sempre organizzare una giornata o due per andare a correre.
1: Bravo,
4: ciao a tutti,
1: bravo,
4: Gianluca.
1: Bravo.
0: Grazie.
1: Ma posso dire che invidio le persone che anche in vacanza decidono di dedicarsi allo sport?
0: Beh, non mi meraviglia che tu lo dica, perché in genere tu sei invidiosa, quindi
1: sono invidiosa.
0: Esatto, quindi il fatto che tu stia invidiando adesso le persone che fanno sport in vacanza,
1: sana invidia.
0: Ma è che qui davanti alla nostra postazione, che siamo sul lungomare di Viareggio,
1: c'è
0: no?
1: tanta gente che
0: da stamattina alle 6 vedo fare
1: ci
0: running.
1: Sono tante biciclette,
0: sì,
1: i ciclisti, oppure persone che fanno passeggiate, quelli che corrono o fanno la
0: camminata
1: veloce.
0: Questo sta facendo la camminata veloce.
1: Ma sai
0: per
1: che
0: esempio.
1: quasi dopo vado a fare la camminata veloce?
0: Beh, sì, ma vai velocemente, però mi raccomando. Devi andare subito. Non perdere tempo.
1: Sì,
0: vai.
1: Sì.
5: Pippo e Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Ma il problema di fare la valigia, di far fare la valigia alle mogli, non c'è. Perché?
1: Perché?
5: Non siamo complicati come le donne noi. Noi nell'armadio abbiamo tutto ben sistemato, quindi sua moglie basta che prende una settimana 4 magliette, 2 pantaloni,
1: ma
5: alle scarpe ci devo pensare necessariamente io.
1: Il
5: resto va tutto bene, quello che ci mettiamo siamo in vacanza. Un salutone a tutti e buona giornata, Alessandro da Roma.
1: Ciao. Grazie. Alessandro,
0: lui sceglie solo le scarpe, Adriana. Tutto
1: loro
0: il resto
1: si sposano per avere una badante, una collaboratrice domestica.
0: Ah sì, ma si dice così. L'altro giorno ti ricordi cosa ha detto?
1: Eravamo a tavola con un signore di
0: un
1: nostro
0: amico
1: di 65 anni più o meno,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: maturo.
0: Sì, sì. Il signor Lochiatto si chiama così,
1: che ad un certo punto
0: mi ha detto: Pippo, ma te le mutande chi te le lava?
1: No, tra poco che vai avanti con l'età, ma chi te le lava le mutande?
0: Io l'ho detto alla ragazza che lavora a casa mia.
1: No.
0: In lavatrice, tra l'altro.
1: Allora, su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Arriva un altro pezzo, secondo me, dell'estate, Samurai J. Con

0: Per questa estate?
1: Dimmi tutto, mi siedo.
0: Per la nostra pelle c'è la nuova protezione solare idratante invisibile. È la prima texture leggera con SPF 50 più, con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE per idratare e rinforzare la barriera cutanea.
1: Ma certo, comodissima perché si assorbe subito e non unge ed è resistente ad acqua e sudore, oltre che adatta alle pelli sensibili.
0: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.
1: Vi aspettiamo con CeraVe al Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss a te che ogni volta che cucinate una ricetta insieme vi divertite in modo

0: bene le regole della bufala.
1: Vabbè, ormai la bufala fa parte di un altro quarto d'ora. Adesso continuiamo a parlare di record. Ma... e c'è un record davvero molto ma molto particolare che sicuramente tu nello show dei record non hai visto con Gerry Scotti, no? Quando eri lì.
0: Potrebbe essere. Potrebbe. Allora, quello turco?
1: Un uomo turco è diventato protagonista di una delle imprese più insolite negli ultimi tempi. Avrebbe stabilito questo Guinness World Record riuscendo, attenzione, a sganciare 100 reggiseni con una sola mano in appena un minuto.
0: Ragazzi,
1: la prova si è svolta davanti a giudici del Guinness e ha rapidamente fatto il giro dei social dove il video è diventato virale.
0: Allora, 60, cioè 100 in 60 significa più di una seconda. Però esatto, mi prendo la responsabilità. Goditi questo premio, caro amico turco, perché a breve Giannini ti brucia, perché è il vero professionista dello sgancio reggiseno
1: innanzitutto
0: di un tempo,
1: tempo
0: è
1: cioè,
0: Giannini.
1: Innanzitutto mi piacerebbe vedere le 100 donne che si sono prestate a questo esperimento, a meno che non fossero manichini, non sono andato a controllare.
0: È vero, no, credo che a questo punto siano manichini, però è uguale. Poi,
1: però io c'è stato un periodo della mia vita dove insomma ho affinato la tecnica. Beh, soprattutto quando si entrava in macchina.
0: Bravo, che se ne parlava ai tempi. Ma mi volevi chiedere qualcosa tu per sbaglio?
1: A proposito di auto, mai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
0: È impossibile non notarla, Giannini. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
1: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
0: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
1: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa, tra musica, energia e emozioni.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss, kiss. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: Kiss, kiss. E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Kiss, kiss. Zanzare. Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
7: Kiss, kiss.
8: Ehi, grandi. Avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: terza. Sì, qui siamo in terza. Allora, sempre proprio di record.
1: Marcia?
0: Ha acceso l'immaginazione, come è giusto che sia, questa storia dell'uomo turco che è diventato
1: recordman
0: perché è riuscito a sganciare 100 reggiseni con una sola mano in appena un minuto.
1: Abbiamo fatto i complimenti doverosi, non invidia, ma io ho anche detto che probabilmente questo record verrà stracciato perché il vero professionista è Max Giannini. Ma le prove.
0: Aspetta, io facevo queste cose in adolescenza.
1: Sono 30 anni che non le fai più.
0: Scoprì quando ero adolescente, insomma, tra i 15 e i 18 anni, particolare destrezza, se sganciavi al momento giusto, nel posto giusto, il reggiseno era un plus.
1: Ma se levi il reggiseno, poi dopodiché che fai, pigli aria?
0: Siccome era tanto tempo che non praticavo, allora l'ho fatto con la nostra segretaria che si è prestata gentilmente.
1: No, non ci credo.
0: Jessica, la nostra GG.
1: Non ci credo. Che
0: ha anche un reggiseno rinforzato, quelli più difficili da aprire, perché sono 4-5 gancetti.
1: E 3. Allora voglio la prova, non ci credo.
0: Jessica, buongiorno Jessica.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Quanti gancetti sono? Io non me lo ricordo, adesso 3 mi pare. Erano 3.
2: Sono 4 gancetti.
0: 4 gancetti. Wow. Allora tu mi devi dire se qui. Sì. Prima sono venuta a fare la prova.
2: Sì.
0: Sono stato bravo oppure
2: sei stato bravissimo e io confermo che Max è velocissimo, non mi ha fatto capire niente.
0: Ecco, bravo.
1: Ma detto così non c'è da vantarsi. Max
2: sono
1: è stato velocissimo, non ho fatto capire niente.
2: Io sono spiazzata.
0: Grazie Gegè, non voglio dire altro.
1: E la conferma, grazie.
0: Anche perché oggi è l'anniversario di matrimonio.
1: Per festeggiarlo c'è cosa migliore di dire che vai in giro a sganciare reggiseni.
0: Che bella storia, ragazzi.
1: Io, oltre che sganciare reggiseni, levavo anche le mutande.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Parlavamo di Jessica, ma qui Lizzo, ragazzi,
1: È lì, quante?
0: Sei gancetti, sei.
1: Sì, adesso non la smetti di parlare di questo, arriva Paolo e ti dà un gancio solo, ma qua sul mento.
0: Piuttosto vi chiediamo, c'è qualche cosa che riuscite a fare o che avete fatto che vi rende particolarmente orgogliosi, anche se non vi ha fatto entrare nel Guinness dei primati?
1: C'è qualche.
0: 347 490 0042. Per esempio, te c'è una cosa che hai fatto oppure
1: vabbè,
0: che
1: ragazzi,
0: riesci a fare? Che so, muovere le orecchie oppure. Togli i pantaloni.
1: Mi strappi i pantaloni alla California Dream Man.
0: Qualcosa?
1: Io sì, rompo le palle a livelli mondiali. E posso prendere il record del mondo, fidati.
0: Al netto di sopportare le suocere.
1: No, quelli
0: no. Allora, io ho una cosa di cui sono fiero che ho fatto. Ed è un fuoripista dal Pordoi.
1: Wow.
0: Tra l'altro dal canale Joel, che è appassionato, che è uno dei più difficili.
1: La lavatrice.
0: Con una telecamera in mano. E ne sono fiero, non sono entrato nel Guinness dei primati, però è una di quelle cose di cui mi vanto, capito?
1: E fai bene, perché io ho visto anche le immagini. Pensa, se, l'anno prossimo se lo fai anche con lo skateboard invece che a piedi è meglio. Però intanto guarda chi arriva.
0: Chi arriva?
1: Arriva Julie, ma non arriva da sola, arriva con Biagio Antonacci.
0: Bella.
1: E il titolo, speriamo di no, il titolo è L'ultima canzone.

0: Merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abbate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss Kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: Kiss Kiss.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss Kiss.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Yes, yes.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Magnetic, quella cosa che riuscite a fare, come avete fatto, che vi rende orgogliosi anche se non siete nel Guinness dei primati. C'è Sebastiano che dice: riesco a caricare la lavastoviglie come nessuno al mondo.
1: Posso dirlo? Oggi allora la giornata voglio sfidare Giannini, perché quello con i reggiseni, questo con la lavastoviglie bravo, ma questo qua mette in una lavastoviglie Giannini, ci mette la roba in tutto il condominio, come fa? Non l'ho mai capito.
0: Buongiorno Max e Max, la cosa di cui sono contento è che mia nonna mi ha insegnato a fare lo strudel, ricetta originale austro-ungarica, che mia madre e mia zia non lo fanno buono come il mio, quindi
1: no, prima di fare i complimenti dobbiamo presentarla alla giuria, quindi questo strudel via Sgambati 61 e poi giudicheremo.
2: Buongiorno Max e Max. Buongiorno. Sono Carmela. Io sono riuscita ad arrampicarmi per raccogliere le more di gelso, cadere e farmi una triade al ginocchio, cioè mi sono spaccata tutti quanti i legamenti del ginocchio in un colpo solo, ma manco un calciatore avrebbe fatto quello che ho fatto io.
1: Carmela, è normale, no? Che Farid è caduta per le more, ha messo il gelso e si è fratturata.
3: Ho ottenuto il mutuo, ecco il mio Guinness.
1: No, ragazzi, vogliamo cose vere, non cose inventate, impossibile, il mutuo non lo darà più a nessuno.
4: La bufala è la numero 3.
1: Hai vinto!
5: Quando senti Good morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Bambina. Elettra Lamborghina, lì.
1: La rima ci sta. Ragazzi, stiamo vedendo i vostri record, però non potete farci i record mandando le foto, le cose da mangiare. Io faccio il tiramisù, io faccio la passaporto.
2: Vabbè, anche quelli
1: sono record. No, le dovete mandare qua, via Sgambati 61, perché vogliamo le prove. E poi le giudicheremo. Guarda il tiramisù.
2: Arriva Chombre con Bad to Friends.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Matt, è il tuo anniversario. Giocatela, dedicala, perché questa dedichi alla donna, dai, questa canzone qua.
3: Allora, you are the first, the last, my everything. 1974. Allora, quando c'erano le discoteche, perché un tempo c'erano le discoteche,
2: sai,
3: con i divanetti negli anni 70,
2: gente dentro,
3: con le palle, con gli specchietti.
2: Wow. Così.
3: Allora, quando si voleva far alzare la gente dai divanetti, si metteva questa canzone dopo l'intro di Barry White e attaccava, si alzavano anche i divanetti.
2: Ah, sì?

0: You are the first, the last, my everything, Barry White, era il 1974.
1: Con la lacrimuccia nel cuore dei ricordi, torniamo al 2026 in un attimo. Good morning Kiss Kiss, Max e Max, anche sul canale 158 Kiss Kiss TV. E domani, ricordiamolo, siamo in diretta noi. Certo. Sabato ci siamo, Max e Max, alle 9.
0: Come ogni sabato siamo.
1: Ok, ma c'è qualcuno che dice: ah, ragazzi, state preparando ad andare al mare. Ma quale mare?
0: Tra poco invece vi parleremo di un record.
1: Io qualche dubbio ce l'ho, però personale.

0: Ah, che bella, Partenope. Ma attenzione, perché c'è questa questo
1: record, ragazzi.
0: A me come mi dà fastidio quando la gente grida, mi dà fastidio.
1: Di base, però questo non base. È che penso, campi così tutti i giorni, no?
0: Allora, c'è Joseph McGrail, 58 anni, australiano, che di mestiere fa il banditore pubblico.
1: E allora un po' si
0: aste.
1: Sa perché ha la vocione, no?
0: Certo. Che ha stabilito il record del grido umano più potente, raggiungendo, ascoltate bene,
1: quanto?
0: 122,4 decibel.
1: Scusami, così tanto per 122,4, paragonato a cosa, per capire che urlo fa?
0: È lo stesso suono di un motosega, ma anche di un jet in fase di decollo.
1: Coach,
0: anche
1: di urlo.
0: Una sirena di ambulanza a distanza ravvicinata.
1: No, è tanta roba, ragazzi.
0: Allora, lui per ottenere questo risultato ha gridato la parola now, adesso, come si fa spesso con i figli, no? Quando dice, papà,
1: si vede che non si è abituato a urlare, sì. No, muoviti!
0: E ha raggiunto, dopo vari tentativi, tra cui un paio che l'hanno lasciato proprio senza voce, dopo sette tentativi, ha raggiunto questo record.
1: Con l'urlo più potente del mondo. Pensa che sfiga questo quando a casa la moglie dice: scusa amore, non ti ho sentito. E si incazza lui, Come non hai sentito?
0: 122,4 decibel.

0: Questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno, buongiorno.
1: Perdonate la risata, ma volevo iscrivere Giannini al record di pazienza con me, perché gli faccio le domande come il figlio, me le spiega, io le richiedo e me le rispiega, non le capisco, ma prima o poi, giuro Max, che
0: però, se uno, ci sono quelli bravi in matematica, ci sono quelli bravi in italiano, capito?
1: Ci poi ci sono i vitali, bravi non in italiano e nemmeno in matematica.
0: Però parliamo di record, sì, siamo ben lieti di prendere tutta questa serie di record di Lionel Messi, che continua a lasciare il segno ai mondiali 2026, però tu mi hai detto che ce n'è un altro che si aggiunge a quelli di Messi, però per adesso nella vittoria 2-0 dell'Argentina contro l'Austria, firmata con la doppietta del capitano, ha aggiunto altri 4 record,
1: avanzavano.
0: Dopo i 7 già conquistati all'esordio con l'Algeria. Grazie ai 2 gol Messi è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali, inoltre ha eguagliato il record di 28 presenze nella competizione,
1: era di Jean,
0: bravissimo, e ha portato a 18 il numero di vittorie ottenute in una Coppa del Mondo, un altro primato assoluto. Però tu mi dicevi che c'è anche quella del
1: portiere. Il record comunque più importante, pare che Messi ne cambierà ancora di record, quindi non fai mai in tempo a aggiornare, ma il 6° mondiale da protagonista, ed è Messi, Ronaldo, e si è aggiunto Ochoa, il portiere del Messico, che non se ne parla, è un record anche il suo, perché i 6 mondiali di Messi sia Ronaldo e Ochoa no, poi fra l'altro del Messico, Ochoa, che fra l'altro è di origine veneta, no lui, Ochoa.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo romantica, anche il concerto che farà il 4 luglio a Tor Vergata sarà un concerto di record.
1: Infatti
0: 250.000 spettatori ci saranno, con un sold out.
1: Mentre lo diceva, okay, facciamo il concerto sold out, però anche poi, quello è record.
0: Il palco sarà una struttura imponente, larga 140 metri. Chi allestisce service per queste cose, palchi, rabbrividisce.
1: È svenuto.
0: 34 torri, più di 18 maxi schermi. Già per questo si comincia a montare 7-8 giorni prima. L'anno
1: però
0: scorso.
1: Possiamo dirlo? Bello, bella busserie, bello e tutto. Vuoi sapere come è la procedura? Ma il palco più bello sarà via Reggio, ne parleremo più tardi.
0: Esatto. Però invece per quanto riguarda i record ce n'è uno bello che ci piace menzionare, che riguarda un vecchietto di 91 anni, un giornalista, si chiama Enrique Macaya Marquez, argentino, 91 anni, ed è il giornalista sportivo che ha seguito più coppe del mondo in assoluto. Ben 18.
1: Ragazzi, ha superato Messi, Ronaldo e Ochoa messi insieme, 6, 12, 18, perfetto.
0: Cioè questo, guarda, cioè segue i mondiali dal 1958 in Svezia e non ha mai perso un'edizione, e lo chiamano ancora come Caddy
1: l'esperienza ce l'ha. 91 anni, gli auguriamo almeno altri due mondiali, almeno,
0: bello,
1: dai, ci
0: bello,
1: sta.
0: Bello,
1: ma
0: bello.
1: La cosa bella che ho detto, mi ritiro appena fa l'ultimo mondiale l'Italia, lo dichiarò tre mondiali fa, toccherà ritirarsi a 130-140 anni,
0: Grande Enrique Macaya Marquez, appassionato di calcio da 91 anni.
1: Sì. E poi ha scritto anche uno nessuno 100.000. When you're young, you hope to be.

0: Fischi sa te che le tue merende sono sempre divise con il tuo amico a quattro zampe. Chissà a te che in quella cruciale riunione di lavoro per il tuo capo sei stato un aiuto prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Kiss, kiss.
9: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
3: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
1: Kiss, kiss.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss, kiss.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Kiss Kiss.

0: Sì, in questo periodo,
1: se gira la testa, figurati come gira la musica più bella.
0: 11:26 del mattino, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max.
1: Colpito l'immaginario record,
0: di mondiali. Mi dicevi mondiali, che hai scoperto una cosa. Che cosa
1: no,
0: hai scoperto?
1: No, molto carina, il fatto che ci sono quei tre giocatori norvegesi, partendo da Haaland, perdonatemi, adesso non so pronunciare gli altri due, Svensgaard e Nevkjavik, che sono gli altri due. Bravo. Che sono a giocare il mondiale con la Norvegia nazionale in America, questo 2026. Nel 94, ti ricordi il 94, il pallone rigore di Baggio? Quel mondiale là c'erano sempre gli stessi tre, ma erano i genitori.
0: Che bello!
1: Cioè il padre ha giocato il mondiale con la Norvegia in America, adesso il figlio sta giocando mondiale in America con la Norvegia, ma non uno, tre! Sono tre casi, tre.
0: Quindi
1: tre.
0: Coincidenze.
1: No, poi per noi italiani c'è il nepotismo, capito? Vedi, anche in Norvegia, oh, vanno avanti solo i figli di papà.
0: A proposito di mondiale, invece, c'è un siparietto di cui parleremo tra poco, sì, che non riguarda primati o insomma coincidenze.
1: Primato del cuore, dai.
0: Primato del cuore, è una cosa che è piaciuta molto, che ha insomma sdrammatizzato insomma i toni agonistici che ci sono nelle partite.
1: Sì, e soprattutto c'è qualcuno, bella, che dice c'è sempre qualcosina più importante del calcio,
0: tra
1: no?
0: Poco ve ne parliamo, adesso Sienna Spire.

0: con questa bella canzone Material Lover di Sienna Spyro qui a Radio Kiss Kiss. Diamo questa notizia bella, bella, che stempra un po' l'agonismo che c'è in campo durante queste partite.
1: Dove dice, voga, voga!
2: Però ci sta il voga, voga, e ricordiamolo, ripetiamo, c'è sempre qualcosa di più importante del certo. Calcio.
0: L'allenatore della Norvegia, Stil Solbakken, che come dopo la vittoria contro il Senegal ha dato alla Norvegia la matematica qualificazione ai sedicesimi, che cosa che non succedeva da
2: tempo da sempre, in solo l'Italia non succede mai, lo ripeto fino
0: non
2: alla morte.
0: Ha esultato subito con i giocatori, no. Ma è corso direttamente sugli spalti per raggiungere chi? La moglie Anniken. I due si sono abbracciati e scambiati un lungo bacio, non solo davanti ai tifosi, ma è stata una delle immagini più emozionanti del torneo. Poi gli americani sono maestri di queste cose, bello, è stato
2: però
0: bello.
2: Questo non alla Hollywood, cioè creato a tavolino, ma ha veramente un motivo importante, certo. Dietro le spalle Solbakken e il bacio alla moglie.
0: Sì, perché Solbakken quando era giovane ha dovuto ritirarsi dal calcio perché ha avuto un infarto durante mentre giocava. La moglie lo ha sempre sopportato e supportato.
2: L'ha dichiarato tante volte.
0: E lui, come grande riconoscenza per questo traguardo, insomma, la prima cosa che ha pensato è ringraziare la moglie con questo bacio, davvero bello, bello, bello, bello.
2: Questo è un gesto che diciamo ripaga, no? Certo, il sacrificio, certo. Perché anche la moglie avrà fatto sacrificio.
0: Porca miseria.
2: Orari, cose, poi spendi i soldi del marito, non è facile.
0: Non bisogna mai arrendersi, sempre fingere e spingere.
2: Bravo.
0: Hai capito?

0: Spingo e spingo.
1: Ah, vedi sta mano? Può essere piuma, può essere ferro.
0: Tra l'altro complimenti a Tiziano Ferro che sta facendo un tour esplosivo, è ritornato con la grinta di un tempo.
1: Mamma mia, un successore al Maradona con anche Palma, adesso arrivano loro,
0: che è ritornata
1: lei.
0: È ritornata Carol G.
1: Carol G ti scrivo. Ah no, è Carol G, però c'è anche Manu Chao.
0: Bello.
1: E insieme cantano Viajando por el mundo. Es ñuquísimo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: della mañana.
1: È bella questa canzone, viajando por el mundo, Carol G, Manu Chao. Però stavo vedendo
2: cosa
1: le fotografie di Carol G fatte per Playboy.
2: Strano,
1: è diventata ragazza copertina di Playboy, pensa un po'.
2: Questa associazione così con Playboy come ti è venuta?
1: È stato un caso che sono andato a vedere, a prendere informazioni su Carol G ed è venuto fuori che ha fatto un servizio fotografico proprio qualche mese fa per Playboy, e va bene così.
2: Vabbè,
1: va bene
2: quindi
1: così.
2: Quando stai sul caso non devi mai cambiare per sicurezza.
1: Però a proposito di momenti emotional di questo mondiale, prima ormai abbiamo parlato dell'allenatore che ha dato il bacio della Norvegia a sua moglie
2: Solbakken. Ieri sera, dopo aver battuto la Germania, l'allenatore dell'Ecuador, che ha festeggiato storica qualificazione, che si chiama Beccacece, ha fatto la stessa cosa.
1: Wow.
2: Si arma Spider-Man, è partito, si è arrampicato sulla tribuna, ha baciato la moglie, poi si è trovato lì, tifosi tutti, sai, belli in costume, sudamericani. È iniziato la moglie, ha continuato a baciare, non si è fermato più, non si è fermato. Complimenti anche all'Ecuador.
1: Bravi questi uomini che piangono, baciano.
2: Che piangono, baciano.
3: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
5: Kiss, kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss Way.
7: Kiss Kiss.
8: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
10: Kiss, kiss.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
14: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
5: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Rodrigo.
1: Non dedicatela a nessuno, è questa.
0: Prima parlavamo di record e anche di live, ma c'è un live da record, ragazzi.
1: Ogni tappa è un record superato.
0: E siamo non già alla limiti. Terza tappa del Kiss Kiss Way. I ragazzi sono già lì, stamattina erano tutti belli, freschi, perché erano a ridosso del mare lì a Viareggio.
1: Li becchiamo in acqua e parliamo con i nostri colleghi, occhio.
0: Anche oggi potete andare al Play Village, al Belvedere delle Maschere di Viareggio, per cercare di, insomma, prendere, vincere i biglietti per la Pit Zone, perché tutti gli altri biglietti sono gratuiti.
1: Ribadiamo, gratuito.
0: Però nella Pit Zone
1: è limitata, la zona fighetta. Come si fa? Basta andare al Village.
0: Al Play Village, l'ho appena detto, lo potete fare anche domani, e domani sera poi 27 c'è la grande serata del concerto in Piazza Mazzini. Siete pronti a godervi il Kiss Kiss Way?

0: Fang, Summer Fang.
1: Anche questa canzone è molto bella per chiudere un programma che è andato veramente alla grande anche oggi.
2: Però per merito di chi ci ascolta, mica per merito certo, nostro. Certo. Non ti prende i meriti degli altri.
1: Allora,
2: no.
1: Sono arrivati i Toto con Rosanna dal 1982.
2: Che canzone, ragazzi, stupendi. Favolo. Ringraziamo l'EPT Andrea, grazie. Certo. Poi il dottor Arduino con D'Amelia che ci hanno coadiuvato dalla regia TV. La nostra Lucilla. C'è anche Marta Martinez.
1: Marta Martinez Gonzalez di Segrada.
2: E non fate finta di niente, domani siamo sa chi, eh? E adesso, chi?

0: Oh, gli ha zittato. 1982, meraviglioso il nostro History Kiss, e noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già prontissimo Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante sisma di magnitudo 7.5 che l'altra notte ha colpito il Venezuela. I morti accertati sono 235, i feriti oltre 4.300, ma soprattutto vi sarebbero almeno 50.000 dispersi, il che lascia purtroppo supporre che alla fine le vittime saranno molte di più. La Farnesina conferma il decesso di un 56enne italo-venezuelano per un edificio crollato alla Guaira, località portuale a 30 km da Caracas, dove risiede circa metà della comunità italiana che conta 140.000 persone. Quelle che non hanno finora dato notizia o che ancora non si trovano sono considerate tra i dispersi. In arrivo aiuti e squadre di soccorso da mezzo mondo. Washington revoca le sanzioni e mobilita risorse in uomini e mezzi. Starlink ha disposto la concessione gratuita della sua rete satellitare di comunicazione. Partito dall'Italia un velivolo dell'aeronautica militare con un team di 41 vigili del fuoco provenienti da Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana, specializzati in logistica, operazioni di ricerca e soccorso e valutazione dello scenario emergenziale. Stati Uniti-Iran, il direttore della IEA Grossi ritiene che una volta finita la guerra sarà necessaria una verifica molto rigorosa. L'obiettivo, secondo il responsabile dell'Agenzia Atomica dell'ONU, è di garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari. Il governo ha detto che non ne ha intenzione, ma le intenzioni non bastano, ha spiegato Grossi, ricordando che l'Iran ha fermato la cooperazione con la IEA dal luglio 2025. Entro fine mese ispettori alla centrale di Bushehr, ma non nei siti bombardati. La guerra non è mai degna dell'uomo, così Leone XIV nell'omelia della messa che apre di fatto il concistoro straordinario, ribadendo che Dio ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. La prima sessione di lavori del Collegio Cardinalizio sarà dedicata alla situazione internazionale. La pace, ha spiegato il pontefice, è un dovere di giustizia. Tragico incidente in Puglia, sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia, per motivi da accertare un'auto uscita di strada ribaltandosi, tre le persone a bordo, due uomini e una ragazza, per loro non c'è stato nulla da fare, la dinamica dell'accaduto viene ricostruita dai carabinieri. È stato invece arrestato a Milano un 37enne ucraino che alla guida di un'auto non ha rispettato la precedenza di un incrocio investendo un motociclista ed un pedone, il primo sarebbe in fin di vita, il secondo in condizioni serie, l'uomo fuggito è stato successivamente rintracciato e risultato positivo all'alcol test. Al momento è accusato di lesioni gravissime e omissione di soccorso. Lo sport, calcio e mondiali. Tra stasera e domattina si chiudono altri tre gironi. Si parte alle 21 con Senegal, Iraq e la sfida tra Norvegia e Francia che vale il primato nel gruppo I. Poi nella notte italiana Uruguay, Spagna e Capoverde, Arabia Saudita per il gruppo H e per il gruppo G alle 5 di sabato Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio. Di queste 12 squadre, 4, Francia, Norvegia, Egitto e Spagna, sono già qualificate ai sedicesimi. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

a tutti da Marta, fatemi salutare subito immediatamente Max e Max che sono belli come al solito. Saluto anche Luigi Fischetti che è con me in regia. È venerdì, raga, io sono felice il venerdì, poi sono felice perché finalmente è spuntata la prima melanzanina dalla mia pianta di melanzane. Oh, sono soddisfazioni. C'è la musica più bella subito, Another con Talk to You.

Katy Perry su Radio Kiss Kiss. Buon venerdì, buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Allora, quante volte diremo e quante volte sentiremo dire Luigi ha capito subito. Fa caldo. Io l'ho detto già 850 milioni di volte, l'ho sentito dire 1,5 miliardi di volte. Comunque a Londra si era organizzato un convegno molto importante per discutere dei cambiamenti climatici e soprattutto di questo caldo estremo che sta mettendo a dura prova il nostro pianeta. Doveva essere un convegno quindi dedicato alle strategie per affrontare le ondate di calore, che è stato cancellato dopo che le autorità britanniche hanno diramato un'allerta rossa per le temperature estreme. Quindi convegno sul clima e sul caldo estremo annullato a causa del caldo estremo. È come se un convegno sul traffico saltasse perché c'è troppo traffico per arrivarci, oppure come se una nutrizionista tipo organizzasse un incontro sul benessere e facesse uno spuntino con una merendina preconfezionata. È come se avete altri e come se altri paragoni simili, fate pure. C'è Baby K, Tuca Macarena.

0: Meravigliosa Baby K con Tuca Macarena. Dunque, a Londra un convegno sul clima e sul caldo estremo è stato annullato a causa dello stesso caldo estremo. Similitudini, è come se continuate a mandarci un po' di messaggi, tra poco li ascoltiamo. Intanto parliamo di energia. Energia e connessione prendono forma. Plenitude Fibra è la connessione ultra veloce e stabile per la tua casa. Se sei già cliente luce e o gas o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso. Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 36 mesi. E se l'attivi entro il 15 luglio, hai 6 mesi di Disney Plus Standard con pubblicità. Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione €39, servizio voce non incluso, regolamento operazione a premi e altre info su anyplenitude.com. Plenitude è official partner del Kiss Kiss Way. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
1: Le pause migliori durano 2 ore.
2: Mi piace.
1: Mi piace. Dalle 12 alle 14 su Radio Kiss Kiss.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Yes, yes. È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: credibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Kiss, kiss. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rover, LDA, H7, Aiello, Leo Gassman, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Kiss Kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Italia.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Kiss, kiss.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
1: Kiss, kiss.
5: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito con voi.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: Domenica.
1: Non è domenica, è venerdì. Buon venerdì a tutti da Marco e Raf, ma c'è Saif con Buona Domenica. Visto che parliamo di concerti, la puntata di oggi è dedicata ai concerti. Il telefono suona, chi c'è? Pronto?
2: Ciao ragazzi, sono Alessandro, da Ravedona.
3: Grande, grande.

0: Andiale, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Sappiamo, perché Anna Chiara dalla redazione così ci ha detto, che ci volevi parlare di un concerto particolare che ti ha segnato.
1: Di chi?
2: Sì. Allora, io nella mia vita ho visto diversi concerti, soprattutto italiani, anche diciamo di Big, Ligabue, Max Pezzali, ma non indovinerete mai qual è il concerto che più mi ha segnato.
1: E allora facciamo una cosa, lo facciamo indovinare a chi ci sta seguendo, a chi ci segue dalle 14 alle 16 qui alla radio.
0: Ci serve un indizio, Raff, però. Ale, ci devi dare un piccolo indizio. Dai, vediamo.
2: Allora, è una donna, le sue canzoni le conoscono tutti, le hanno cantate tutti almeno una volta nella vita.
1: Quindi è una donna, quanti abbiamo cantato almeno una volta le sue canzoni. E darci un altro indizio, un terzo indizio,
2: ma va tanto soprattutto, l'avrete ascoltati sicuramente quando eravate un po' più giovani, per non dire bambini.
1: Ok, di quale artista stiamo parlando?
0: Okay, sì,
1: tre minuti di tempo, allora, poi aspettiamo i messaggi scritti, le note vocali che arrivano e poi continuiamo a parlare con te, Ale, che dici?
2: Per me va benissimo.
0: Ok, resta al telefono anche perché io penso di aver capito. Vediamo se qualche nostro ascoltatore indovina e poi appunto ci racconterai di questa esperienza e di questo concerto.
1: A tra poco.
3: È una figata. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Prima di questo pezzo eravamo al telefono con Alessandro. Sì? Alessandro, sei sempre con noi?
1: Sì,
0: allora,
1: ovvio.
0: Ci stavi dicendo che il concerto più bello che tu hai visto è il concerto di una donna. Di una donna che canta canzoni che tutti quanti conosciamo. E queste canzoni le cantavamo soprattutto da ragazzini e da bambini, giusto?
1: Giustissimo.
0: Sentiamo che cosa è arrivato. Con le note vocali, forse.
2: Secondo me Francesca e Valentina è Madonna. Io
0: penso... È Madonna?
1: No.
3: Qualcuno ci ha scritto su WhatsApp, è Mina?
1: No.
0: È Laura Pausini, ci scrive Luca?
1: No, no.
4: Raffaella Carrà.
1: No.
3: Neanche?
0: Neanche Raffaella Carrà.
3: E allora potrebbe essere...
0: Sentiamo che cosa è arrivato, che cosa sta arrivando tra tutte le note vocali.
3: Oh. Oh.
5: Secondo me il concerto di cui si ricorda di più, che più l'ha segnato, è il concerto di Cristina D'Avena.
0: È Cristina D'Avena?
5: Ciao, sono Silvia da Sanremo.
1: Esatto.
0: Salutiamo Silvia da Sanremo perché l'ha indovinata. Dici una cosa.
3: Sì, devo dire, non è stata l'unica su WhatsApp, Raff, tantissime hanno scritto
0: perché,
3: Cristina D'Avena.
0: Perché Cristina D'Avena è un concerto che ti ha segnato?
1: Però sono stato buono con gli indizi allora.
0: Molto, molto.
3: Sei stato bravo.
0: Eccola. Caro Alessandro, perché Cristina D'Avena è tra i concerti che consigli anche?
1: Ma perché io sono andato...
0: Concerti che consigli anche?
1: Ma perché io sono andato a quel concerto un po' ricordando appunto quel periodo della mia vita, mm-hmm. e mi sono ritrovato in un pubblico che partiva dai bambini piccoli,
0: trasversale,
1: a crescere, mm-hmm. fino alla mia età,
0: bello.
1: Fino ancora più alla mia età,
0: bello.
1: E poi vedevi famiglie, persone non so, più calme, persone tipo panchettari o comunque non so, tutti tatuati, capelli colorati, comunque una miriade incredibile di persone diverse tra loro, ma tutti che cantavano le sue canzoni.
0: Certo,
1: e mi sono reso proprio conto del potere della musica, di unire persone che sono così,
0: bravo,
1: diverse tra loro.
0: Hai lanciato un bellissimo messaggio.
3: Grande Ale.
0: Noi ti salutiamo, grazie per seguirci dalle 14 alle 16, però è vero, quello è il potere della musica, quello di unire,
1: sì,
0: le persone.
1: Sì, sì.
3: Ciao Ale,
1: ciao ragazzi, abbraccio. Grazie mille, no, di aver letto in onda.
3: Grande,
1: ciao.
3: Grazie, ciao, a te. Ciao, a te. Ciao. E adesso invece dobbiamo mettere una canzone nuova, perché ci sarà anche lui al Kiss Kiss Way, perché è uno dei protagonisti anche della scena rap e non solo italiana.
0: E sicuramente porterà questa canzone che è un new kiss.
3: Questa è Paraplume.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss Kiss.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
3: Caffè Lollo.
2: Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano.
3: Lollo. Caffè. Gusto e passione.
4: Kiss Kiss. È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
1: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
13: Kiss, kiss.
14: Let's go!
15: Da MediaWorld arrivano i Red Days. 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno. Frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Ecco, ad esempio, sai Marco, stavo pensando una cosa. Tra sì. i concerti internazionali che noi abbiamo visto la Dua Lipa, tu ieri hai visto i Maroon 5, io ho visto Ricky Martin, Lady Gaga, secondo me, tra quelle artiste che bisognerebbe andare a vedere.
1: L'anno scorso, ti ricordi, Alfio si è preso il suo unico giorno di festa
0: Alfio
1: per andare...
0: dei Corrieri, sì, l'ha vista.
1: Che tu sai, lui lavora anche con 39 di febbre.
0: E mi dispiace non essere andato, perché secondo me tra i concerti belli sicuramente Lady Gaga ti lascia veramente un'emozione, ti lascia veramente i brividi.
1: Ti faccio un altro esempio, perché ciao a tutti, oggi stiamo dedicando la puntata proprio ai concerti. Ci ha scritto Laura, una nostra ascoltatrice da Milano, dice: il più bel concerto che ho visto in assoluto è David Bowie, 10 giugno 87. Pensate, avevo 26 anni, oggi ne ho 65 e me lo ricordo ancora.
0: Adesso io non voglio andare contro David Bowie perché non mi permetterei mai, però c'è Luca che come me è fan di Michael Jackson e dice: ragazzi, se si parla di concerti non si può non parlare del Dangerous World Tour, quello di Michael Jackson quando Bello. Rimase immobile sul palco per oltre un minuto e mezzo.
1: Bellissimo,
0: sì,
1: Luca.
0: Sì,
1: grande
0: sì,
1: che c'eri. Allora, grande che c'eri.
0: E poi parte Jam, lui c'era, l'ha visto, credo sia live in Bucarest, se non erro. Chi è?
2: Ciao Marco, ciao Ross.
1: Ciao.
2: Un saluto alla bellissima Anna Chiara. Il concerto più bello che ho visto finora è quello degli ultimi tre anni di Vasco. Li ho visti tutti e tre e uno più bello dell'altro, fantastico.
1: Non sei l'unico infatti che ci ha scritto di Vasco, qualcun altro addirittura ci ha scritto del famosissimo Modena Park, è stato il concerto della storia, 220.000 paganti, ultimo potrebbe batterlo proprio settimana prossima. Sappiamo che tra artisti non esiste questa sfida, però a livello di numeri e di record, ultimo a Tor Vergata a Roma si aspettano 250.000 persone, fino ad oggi diciamo questo primato era proprio del grande Vasco.
0: Bello il concerto di Jovanotti, bello anche il concerto di Alfa, chissà se canteranno insieme Buon Vento magari durante la tappa di Giova, durante la tappa di Alfa. Li ritroviamo qui su Radio Kiss Kiss.

0: Giova Alfa Buonvento si chiama il loro nuovo pezzo, il loro nuovo featuring. Lo suoniamo su Radio Kiss Kiss dalle 14 alle 16 anche in Daddy Kiss. Andiamo al telefono da Anna, che ha una storia da raccontarci proprio con l'argomento del giorno, perché parliamo di concerti. Anna, pronto?
1: Sì. Ciao, pronto.
2: Eccola. Ciao. Anna, sappiamo che hai un'esperienza incredibile che hai vissuto dal vivo proprio anni
1: sì,
2: fa.
1: Sì. Allora, io non sapevo quale raccontare in realtà, perché di concerti speciali ne ho parecchi, a partire dal primo nel 1980, quando avevo 16 anni, il mio primo concerto è stato Michael Bosé proprio ai suoi esordi.
2: Però noi sappiamo, di un evento particolare con Paul Young.
1: Volete saperne un altro?
2: Sì.
1: Vabbè, io seguivo Paul Young dall'85, avevo già visto un concerto due volte con lui, di lui nel 92, quando però purtroppo ormai ero già promessa sposa ad un altro uomo.
2: Sì.
1: Ero insomma davanti al palco a un concerto di Paul Young, appunto a Roma, in un ambiente anche piuttosto piccolino, un teatro tenda che ora non c'è più.
2: Cosa è successo?
1: È successo che un pochino ero preparata, perché un mio amico l'aveva visto a Firenze e mi aveva detto: guarda che farà a Firenze, ha fatto salire una ragazza da sotto il palco a ballare con lui.
0: Sei salita sul palco, dici la verità, sei salita sul palco con Paul Young,
1: esatto.
0: Lui ti chiama e sali
1: cioè,
0: sul
1: nel
0: palco.
1: Nel senso, quando è partita quella canzone dove presumibilmente avrebbe fatto salire una ragazza, io mi sono avvicinata, lui mi ha guardato, ha allungato la mano, mi ha fatto salire, abbracciati, abbiamo ballato lento mentre lui me lo
0: bellissimo
1: cantava
0: nell'orecchio.
1: Guarda,
0: ti dico, una cosa, Anna,
1: questa
0: cosa la facciamo anche durante le tappe del Kiss Kiss Way, però noi facciamo salire i fan alle prove, quindi magari potresti venire a Pescara, ci vediamo a Pescara, se c'è il tuo cantante preferito potresti salire sul palco durante le prove e abbracciartelo. Pensa un po'.
1: No.
2: Mai dire mai, mai dire mai.
1: Alla mia età.
0: E poi la cosa è alla tua età.
2: Ecco qua, non posso finire la frase.
0: Quanti anni hai?
1: E ce n'ho 62. Me l'avete fatto proprio dire? Io speravo che faceste il conto. Io ho detto nell'80 ce n'avevo 16. Mannaggia,
0: il mio target ascolta Radio Kiss Kiss.
2: Perfetto.
0: Ciao Anna.
2: Ciao.
0: Kiss Kiss a te.
2: Grazie per avercelo raccontato.
0: 46
1: ciao,
0: secondi
1: ciao.
0: E torniamo in diretta.
3: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
4: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori.

0: 82 magari qualcuno l'avrà cantata live, sarà andato ad un concerto.
1: Perché come la nostra ascoltatrice prima al telefono questo diceva, cioè se anche un avvenimento è successo 30 anni fa lo ricordo come se fosse ieri, perché mi ha lasciato un'emozione incredibile salire sul palco con Paul Young. Chissà se qualcuno di voi è mai stato a un concerto dei Clash, che sono appunto li suoniamo adesso con l'History che stiamo per mettere.
0: 1982, come abbiamo detto prima, finisce la prima ora di Daddy Kiss con Should I Stay or Should I Go.

0: Inizia la seconda ora di Daddy Kiss su Radio Kiss Kiss, ovviamente nella musica più bella, con Pasquale Spiderman Viola qui regia, con Anna Chiara Massino in redazione, con Giovanni Gioschi, il professore imperatore, dalla sede centrale di Radio Kiss Kiss, ma soprattutto con i concerti. Sai Marco, sarebbe bello sentire qualche storia di qualche altra ascoltatrice.
1: Sì, anche perché questa ascoltatrice ci ha raccontato che è salita sul palco con Paul Young. Abbiamo anche l'esperienza di un artista, Oliva Rodrigo, una della nuova generazione.
0: Forte
1: che
0: lei
1: ha raccontato da performer quello che ha vissuto ai concerti. Ah, con i pannolini, notizia dell'ultimo.

0: Scusa Marco, cos'è la storia di quella cantante che hai detto prima, Olivia Rodrigo, i pannolini, sì, concerti?
1: Allora, innanzitutto lo voglio dire a chi non la conoscesse, perché la suoniamo anche qui nella Musica Più Bella.
0: Lei canta con i pannolini?
1: No, allora, Olivia Rodrigo è una cantante della Gen Z, cioè ha 23 anni.
0: Olivia?
1: Rodrigo, ha vinto anche un Grammy l'anno scorso come miglior artista esordiente, quindi parliamo di uno dei premi, anzi il premio più prestigioso della musica.
0: Forte,
1: lei
0: quindi
1: ha detto alla Kiss Breakfast Radio,
0: che è la radio di Kiss Kiss inglese.
1: Esatto, la di Kiss Kiss inglese, ha proprio detto che le è capitato da performer, quindi da artista sul palco, di sentire dei cattivi odori, e dopo si è resa conto in realtà che erano le persone in prima fila che indossavano i pannolini per non perdere il posto.
0: La so questa storia. Olivia Rodrigo, che è andata dai suoi fan durante il concerto, e durante il concerto dice: hai cagato? Sì, la so questa
1: quella
0: storia.
1: È finto.
0: Sì.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Comunque dice: sembra assurdo. Lei stessa l'ha detto sempre nell'intervista a Radio Kiss Kiss inglese. Ha detto: sembra assurdo, ma in realtà queste esperienze sono diffuse anche in altri concerti, proprio perché ci sono persone che non vogliono perdere il posto e quindi dicono: va, pannolino, e poi domani ci pensiamo.
0: Guarda, sono convinto che anche al concerto di Ultimo, visto che c'è settimana prossima e sono già tutti quanti accampati lì fuori, se non tutti, molte persone probabilmente staranno adottando questa tecnica del pannolino. Se qualcuno però magari conosce la tecnica del pannolino, oppure è andato al concerto del proprio artista preferito col pannolino,
1: non
0: col
1: credo,
0: pannolone,
1: non credo.
0: Ma chi siamo noi per non portarli in diretta?
1: Sì,
0: scusa,
1: vabbè, ma non credo, cioè nel senso, non penso che qualcuno si sia messo un pannolino, un pannolone prima di un concerto, dai, mi sembra veramente
0: questo
1: difficile.
0: Questo è un programma imprevedibile, quindi accettiamo tutte le storie.

0: Allora, pannolino no, ci ha scritto Guido, nostro ascoltatore.
1: Pannolino dice, solo per i bambini.
0: Dice, ma sono stato in fila dalle 3 di notte per vedere Ligabue il giorno dopo. Non ci ha detto a quale tappa, in quale anno, però insomma l'artista era Ligabue.
2: Allora ci sta, tutti i fan che amano il proprio artista preferito, ci sta che, certo, ecco, fanno tantissime ore di fila. Però, voglio dire, tu immaginati, tu l'hai fatto per Jovanotti.
0: Io, esatto,
2: però,
0: ho fatto 12 ore di fila per Jovanotti nel 2018.
2: Sotto al sole, hai sete, vuoi mangiare, cioè significa che tu veramente lo ami, hai un amore sfegatato. Sì, sì, per quell'artista che si deve esibire.
0: Per esempio lì avevamo il numero sul cioè c'era il primo che aveva il pennarello e
2: tipo carcerati.
0: Io ero il numero 11, me lo ricordo. No, vabbè, tipo carcerati,
2: Senso, il bracciale.
0: Sei in fila, sai, un fatto di orgoglio.
2: Chi è?
0: Nessuno.
2: Chi è?
0: Nessuno.
2: Ho sentito che c'era una nota vocale.
0: Eccolo,
2: giusto.
3: Ah, Radio Kiss Kiss, l'ultimo concerto al quale ho partecipato, che ho visto, è stato quello dei Coldplay.
2: Bello.
3: E il 16 luglio di 2 anni fa a Roma.
2: Bellissimo.
3: Allo Stadio Olimpico.
2: Guarda.
3: E 40 gradi all'ombra,
2: sì,
3: c'eravamo, è stato magnifico.
2: C'eravamo anche noi, non eravamo però allo Stadio Olimpico, eravamo allo Stadio Maradona, è stato emozionante. I Coldplay, sì, fanno parte di quegli artisti che ti emozionano, ti fanno cantare, ti fanno divertire.
0: Raff, c'è anche gente che ai concerti non c'è mai andato o mai andata, come Michela, che dice: ciao, sono Michela dalla Valle d'Aosta.
1: Chiamiamola.
0: Non sono mai andata a un concerto, ma domani andrò a San Siro a vedere Gabri Ponte.
2: Allora,
0: un abbraccio. Quindi vedi, domani abbiamo Michela che fa il suo esordio per vedere un concerto.
2: Potremmo chiamarla, vediamo che cosa ci dice, perché immagino l'emozione del suo primo concerto.
4: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
5: Radio Kiss Kiss.
4: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: più.
1: Abbiamo dato per scontato comunque l'idea di andare ai concerti, che tutti quanti sono stati ad un concerto almeno una volta nella vita. Ci smentisce questa ascoltatrice che ha il telefono con noi, che domani andrà al suo primo concerto. Pronto?
2: Oh, sì, pronto.
3: Eccola, ciao. Michela dalla Valle d'Aosta. Quanti
2: ciao,
3: anni hai,
2: sì.
3: Michela?
2: 49.
3: Ah, ok, domani. Vabbè, lo so.
1: Target!
3: Perfetto, perfetto.
1: Detto ciò, 49 anni, il mio target, non sei mai andata ad un concerto, com'è possibile?
2: Bene, no, e mia figlia mi ha fatto un regalo splendido per Natale.
3: Ok, te l'ha fatto a Natale, per domani andrai a vedere Gabri Ponte.
2: Esatto.
3: Ti piace, no, Gabri Ponte, la sua energia?
2: Tantissimo.
3: Noi l'abbiamo avuto a Torino al Kiss Kiss Way, lui che poi è di Torino, ha suonato lì, ha chiuso la prima tappa del Kiss Kiss Way, dà tanta energia, quindi domani sicuramente ti scatenerai, cara Michela.
2: Sì, dai.
1: Io voglio sapere una cosa, di dove sei?
2: Della Val d'Aosta.
1: Della Val d'Aosta.
2: Sì.
1: Non hai mai visto quindi un concerto oltre Gabri Ponte? Quale concerto vorresti andare?
2: Ma mi piacerebbe molto andare a vedere Alfa.
1: Alfa, ok,
3: sì,
1: è un nostro amico. Ci organizziamo e ti procuriamo i biglietti.
3: Ecco,
1: vai
3: qua. Michela, da 49 anni, da che non era mai stata ai concerti, inizierà una vita piena di concerti.
1: Sì.
2: Davvero, volentieri.
1: Certo.
3: Grande Michela. Allora, grazie ovviamente per averlo condiviso con noi.
1: Risentiamoci.
2: Un abbraccione.
1: Ci sentiamo
2: mille.
1: Dalle 14 alle 16 su Radio Kiss Kiss. E quando vorrei andare ad un concerto di Alfa, ci andremo insieme. Non sto scherzando.
2: Volentieri.
3: Grande Michela, la nostra ascoltatrice. Un abbraccio forte. Io lo voglio dire
2: grazie
3: anche a tutti.
2: A voi.
3: Grazie
1: ciao.
3: A tutti i nostri ascoltatori.
2: Ciao,
3: magari c'è gente come Michela che non è mai stata ai concerti, potrebbe essere il Kiss Kiss Way un'occasione. Lo ricordiamo, noi stiamo trasmettendo da Viareggio.
1: Certo.
3: Magari siete qui di zona in Toscana o vicino, venite a fare un grande show, quello di domani sera, anche perché stiamo dando la possibilità di vincere i pit qui al villaggio.
1: E poi tra due settimane ci sarà anche l'ultima tappa, quella a Pescara.

0: Kiss Kiss a te che stai preparando la torta che piace a tutta la famiglia e soprattutto a te.
1: A te, a te.
0: Kiss Kiss a te che una tazza di tè e un bel libro sono la ricetta del tuo pomeriggio ideale.
1: Ideale, ideale.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Kiss Kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Kiss Kiss.
5: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Ehi, hey, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Kiss Kiss.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
3: Yes, yes.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Kiss

0: Ecco, l'ascoltatrice di prima della pubblicità parlava del suo primo concerto. Vedrà domani a San Siro Gabri Ponte. Chi conosce San Siro è Irama, che si è esibito il suo primo San Siro, sì. Ha portato anche Cabana. Cabana che la ritroviamo su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Buon pomeriggio amici italiani e non solo. Buon pomeriggio da Radio Kiss Kiss.
1: Noi siamo Marco e Raffa, stiamo trasmettendo da Viareggio proprio perché il villaggio di Radio Kiss Kiss alle 4 riapre, poi sarà aperto anche domani per vincere i Pit, quindi per stare sotto al palco. L'ingresso è libero a Piazza Mazzini per il Kiss Kiss Way, questa terza tappa di domani
0: chissà
1: sera.
0: Chissà chi si imbucherà al concerto, ci sono sempre le persone che provano ad imbucarsi.
1: Notizia anche di un po' di tempo fa, visto che oggi stiamo parlando di concerti, e questo ragazzo che si è imbucato, pensate, ad un concerto di una band australiana.
0: Ha fatto bene.
1: Voi direte, sì, come si è imbucato? Ha cambiato il Wikipedia della band australiana. Un po' di anni fa si poteva fare su Wikipedia, non so se tutt'oggi si può ancora fare.
0: E
1: si è messo come membro dello stato di famiglia di questa band. L'ha fatto vedere alla sicurezza.
0: Ha fatto bene.
1: Ha detto, scusami, io sono, che ne so, il cugino, il fratello, così.
0: Ha fatto 007,
1: la
0: tipo.
1: La sicurezza ha detto, ok, prego. E quando si è imbucato, la band non è che si è arrabbiata. Ha detto, cioè, l'ha presa a ridere e si sono bevuti una cosa insieme nel backstage.
0: Stasera, tra l'altro, c'è anche il concerto di Geolier al Maradona. Quindi immaginati chi adesso sta ascoltando la radio. Chi mi piacerebbe conoscere Geolier subito su Wikipedia. Familiare cugino di Geolier.
1: Esatto.
0: Di Emanuele.
1: È una cosa successa qualche anno fa, però è successa in Australia.
2: Ciao, Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Allora, fan del Negramaro, visti più volte. E la prima volta l'ho visti con un ospite speciale, che lui rimarrà sempre nel cuore, con Guido Daniele.
1: Mamma
2: mia. Poi in seguito visti a teatro, con nell'arena. Sono spettacolari.
1: Bellissimo anche il concerto del 99 allo Stadio San Paolo, ex Stadio San Paolo oggi Maradona, di Pino Daniele. Ce l'ha scritto il nostro ascoltatore: 80.000 persone, una grandissima emozione.
0: Recentemente è diventata virale una clip di Harry Styles che ha scatenato un simpatico siparietto in italiano con una fan napoletana di nome Carmela. Lui sul palco la guarda. What? Carmela? Ciao.

0: Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Michela Raffa ci ha scritto: di concerti belli ne ho visti molti, Bublé all'Arena di Verona, George Michael, Jamiroquai, ma il prossimo sarà stratosferico, mi aspetta Bruno Mars con
1: Bello.
0: Italia.
1: Mandaci qualche video, mandaci qualche foto per piacere, perché poi vogliamo sapere com'è vedere live Bruno Mars. Bello vedere live Max Pezzali, sì. Ce lo dice, chi c'è al telefono? Pronto?
2: Ciao ragazzi!
0: Eccola, Bea, giusto?
2: Sì, sono Beatrice, chiamo da Roma.
1: Bea da Roma, grande. Recentemente sei stata al concerto di Max Pezzali martedì, giusto?
2: Sì, martedì.
1: E come
2: è
1: stata?
2: Una data che porterò nel cuore per sempre.
1: Perché? Perché?
2: Perché a parte che credo non fossi stata mai a un concerto così grande. Uh-huh. Sì, però mai con tutte quelle migliaia di persone. Poi... ci sono cresciuta, io ora ho 35 anni, lui canta da quasi 35 e oltre, quindi dalla nascita ad oggi che lo ascolto.
0: Quanti concerti ti sei fatta di Max Pezzali?
2: Questo è il primo, ebbene sì,
0: il primo,
2: perché
0: okay.
2: Purtroppo uno poi fa quello che può.
0: Certo,
2: non sono
0: vabbè,
2: la signora dei concerti, perché so che c'è chi se li fa magari anche 5-6 ogni estate.
0: È vero.
2: Non sono a quei livelli, volo molto più umile, però devo dire che ecco, porterò questo vanto davvero per sempre di essere stata a un concerto stupendo.
1: Bea, senti, prima di salutarti una curiosità, ma ha sparato poi sul pubblico i coriandoli a forma di 10.000 lire Max Pezzali?
2: Sì,
1: certo, l'ha fatta?
2: Certo.
0: Bellissimo, bellissimo. Bea, ci salutiamo con la canzone che hai cantato di più, prego.
2: Sì, allora, di Max Pezzali tutte, però nessun rimpianto, nessun rimorso, quella ce l'ha fatta cantare a tutti e lui non cantava, l'unica.
0: Nessun rimpianto.
1: Quindi, ti salutiamo,
2: nessun
1: Bea.
2: Nessun rimorso.
1: Con nessun rimpianto e con nessun rimorso. Grande. Ti salutiamo, Kiss Kiss a te, grazie di seguirci.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, Bea, ciao, un Bea. Abbraccio.

0: Suoniamo anche novità musicali da queste parti, noi le chiamiamo New Kiss, il protagonista in questo caso alle 15.35 Tommaso Paradiso.
1: L'adrenalina degli sbagli, le sponsorizzate che ti fregano, le notti di Champions incantate, le foto che spaccano il cellulare, tutto e tanto altro nella nuova dal titolo Agitare Coca-Cola.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss, kiss.
9: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
10: Sì!
11: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
12: Kiss, kiss.
13: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
14: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
15: Kiss, kiss.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente.

0: E come ogni primo pomeriggio regaliamo anche i gadget di Kiss Kiss.
1: Gioco e vinco, vinco con Kiss Kiss.
2: Gioco e vinco con Kiss Kiss.
0: Si gioca? E giochiamo, dai. Password del giorno. Come sempre c'è una parola, c'è un numero da dover indovinare, c'è la password del giorno, così l'abbiamo ribattezzata da circa 2 anni con Gioca e Vinci, il più veloce vincerà i gadget di Kiss Kiss.
3: E allora la parola di oggi, sapete che noi cerchiamo sempre di collegarla all'argomento del giorno, potete proprio trovarla ad un concerto che è stato appunto l'argomento che abbiamo trattato queste 2 ore.
0: Quindi la potete trovare anche al Kiss Kiss Way, perché il Kiss Kiss Way, no, è il concerto di Radio Kiss Kiss, questo mega evento, quindi è una parola che si trova ai concerti. Immaginate tutte le cose che potreste trovare al concerto, iniziate a scriverle.
3: Stiamo trasmettendo da Viareggio e infatti il numero è il numero della tappa del Kiss Kiss Way di Viareggio. Chi segue Radio Kiss Kiss sa che siamo arrivati alla...
0: Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Da questo momento note vocali e messaggi scritti, perché il più veloce vincerà i gadget di Kiss Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

0: E allora Marco, facciamo una cosa.
1: Sì.
0: Ripetiamo gli indizi di oggi per chi da poco ha acceso la radio, perché dobbiamo regalare i gadget di Kiss Kiss.
1: Abbiamo dedicato la puntata ai concerti e la parola di oggi la potete proprio trovare a un concerto, perché no, proprio al concerto del Kiss Kiss Way, magari proprio questo di Viareggio.
0: E il numero invece?
1: È collegato a Viareggio.
0: Sì.
1: Infatti è la tappa di Viareggio.
0: Qual è la password di oggi?
2: La password del giorno è striscione 3.
3: Accesso negato.
1: No. Che la trovi sempre a tutti i concerti. Ieri stavo al concerto dei Maroon 5 e infatti un tipo ha alzato lo striscione e Adam Levine, il cantante, il frontman, ha detto: questa canzone te la dedico.
0: No, non è striscione.
1: Funzionano gli striscioni.
0: C'è chi ci scrive: ciao Marco e Raffo, la password di oggi potrebbe essere Urla 4?
3: Accesso
0: no,
3: negato.
0: No, non sono le Urla 4.
1: Energia 3, ci ha scritto Antonio.
3: Accesso negato.
0: Dice Pasquale che prova a vincere i gadget di Radio Kiss Kiss con le note vocali.
4: La password di oggi è palco 3.
3: Accesso
0: allora,
3: negato.
0: Ci sei andata vicino. Voglio dire, per tutti quelli che vogliono vincere i gadget e ci stanno provando, la parola che abbiamo scelto ha a che fare con il palco, ha a che fare con gli artisti, cioè è una parola ed è un oggetto fondamentale per la riuscita dei concerti.
5: Filippo da Bologna, divertimento 3.
1: Giusto, è fondamentale.
3: Accesso negato.
0: No,
1: è fondamentale. Allora, se è fondamentale, potrebbe essere il backstage. Backstage 3, ci ha scritto Benedetta.
3: Accesso negato.
0: No, Marco,
1: no.
0: Ancora no, ancora nessuno ha indovinato la
6: allora,
0: password.
6: Kiss Kiss, per me la password del giorno è merchandise 3.
3: Neanche. Accesso negato.
1: Molti ci hanno scritto cantante 3. Raff, salutiamo infatti Filippo che ci guarda in TV.
3: Accesso
0: ciao
3: negato.
0: Filippo.
1: Raff, mostrati in TV, perché Filippo ci ha detto che ci guarda tutti i giorni.
0: Ciao,
1: e prova
0: Filippo
1: a vincere la pasto del giorno.
0: Sei
1: Raff,
0: grande.
1: Salutalo, dai.
0: La password di oggi è...
1: Pronto?
7: Pronto?
0: Pronto?
1: Eccolo, Michele?
7: Pronto, Michele, sì.
1: Michele.
0: Qual è la password di oggi, Michele?
7: La password di oggi è microfono 3.
0: Bravo!
1: Grande Michi!
0: Complimenti Michele, hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss.
7: Grazie.
1: Vuoi salutare qualcuno, caro Michele?
7: Chi sta ascoltando è la mia famiglia che mi sta ascoltando.
1: Sei il numero uno. Un grande abbraccio a te, complimenti, e ci sentiamo
7: grazie
1: tra le 14 e le 16, che è l'orario appunto di Daddy Kiss.
7: Grazie.
0: Ciao Michele.
1: Ciao.
0: Un'altra
1: ciao
0: puntata è giunta al termine. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie Pasquale Spiderman di Ola Regia.
1: Grande Pasquale.
0: Grazie Anna Chiara Mansino è andata, e grazie a Giovanni Gioschi Imperatore che si trova dalla sede centrale del cuore di Radio Kiss Kiss.
1: Adesso spazio ai Corrieri, anche loro qui in esterna a Viareggio, appunto per questa tappa del Kiss Kiss Way. Vi lasciamo proprio con Un sogno americano, cioè proprio un luogo di libertà, è proprio il testo di questa canzone dei Pet Shop Boys.
0: Il pezzo è Go West dal 1993. Vi diamo appuntamento comunque domani al Play Village per vincere,
1: sì,
0: il pit di questa terza tappa del Kiss Kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Apri tutto su kisskiss.it in collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.com.

0: Buon pomeriggio a tutti, cari amici, cari amiche, ma soprattutto
1: Quando dici vuol dire che sei estremamente inclusivo e comprendi ogni razza e specie vivente, o è perché non sai cosa dire?
0: Sì, è quello che dici tu. Tante Benissimo. Cose dobbiamo dire, ragazzi.
1: Corrieri
0: oggi,
1: di Kiss,
0: ho scoperto una cosa: frasi sconce all'interno degli abiti di questo ragazzo accanto
1: a
0: me.
1: Ma no, aspetta, detta così fai sembrare tutto un po' pruriginoso. Spieghiamo tutto tra poco. Venerdì 26 giugno partono i Corrieri con la sigla.

0: Vabbè, ho capito, ma se è solo vostra, allora tenetevela stretta.
1: No, non dice vostra, dice nostra.
0: No, appunto, se è solo, dice solo nostra, allora piglia da canzone.
1: La nostra comprende anche noi, me, te, i Corrieri
0: degli Schizzi. Non sono d'accordo, vedi, non sono inclusivi come noi.
1: Alfie e Ciro in quel di Viareggio, come tutta la squadra Kiss Kiss, per ancora un'altra tappa del Kiss Kiss Way.
0: Allora, questa la devo raccontare.
1: No, però aspetta.
0: Poche ore fa siamo andati qui, alle nostre spalle c'è una spiaggia meravigliosa.
1: Beh, la Versilia.
0: Allora, che succede? Che Alfio, lui si spoglia direttamente in spiaggia.
1: Però
0: lui perché c'ha il costume a mutandina sì, sotto. E arriva con il pantalone e si ma deve spogliare.
1: Usi un tono che è estremamente tendenzioso.
0: Non è tendenzioso.
1: Arriva. E come tutti in spiaggia si spoglia. Ma
0: comunque, ragazzi, prendo, si toglie il pantalone. A un certo punto, sapete, all'interno c'è la tasca.
1: Sì,
0: la tasca è sempre cotonata. Tu la vedi?
1: Sì,
0: che
1: sì, sì, il sacchetto che spoglia la tasca all'interno dei pantaloni.
0: A un certo punto ho detto, ma che sta scritto? Ma che c'è la? C'è una scritta.
1: Ma io manco lo so.
0: Detto, Alfio, dammi sto pantalone. Vado a prendere il pantalone sulla tasca. Pasqua, c'era scritto.
1: Che c'era scritto?
0: Ti voglio per sempre, per tutta la vita.
1: No, ce l'ha scritto.
0: Tutta la vita insieme.
1: Voglio una vita intera con te.
0: Ma che cagata è? Scusate.
1: Allora, è una cosa che non ho scritto io. Mi sono accorto che è stampato sulla tasca interna dei pantaloni.
0: Scusa, tu non te ne sei mai accorto?
1: No, te lo giuro, non me ne sono mai accorto. Ma sono pantaloncini che metto solo per andare, insomma, in giro così al mare. Sono dei jeans, no, un po' shorts.
0: Un po' shorts.
1: E hanno quella pill un po' da dire. Sai quando fai il cretino e dici, guarda, c'è una cosa nei pantaloni, capito? Quando abbassi, te li togli, fai leggere la frase, però alla fine la frase è romantica.
0: La frase è romantica.
1: È una trovata genialotta,
0: per
1: secondo
0: dire,
1: me.
0: Vuoi vedere cosa c'è sotto i pantaloni?
1: Esatto.
0: È quello il senso.
1: Però poi...
0: E quindi tu che fai? Sei la prima volta vedi una frase romantica, la seconda volta pure, la terza volta.
1: La terza volta basta.
0: Dici, questo è il fragolo!
1: Io adesso questi pantaloni li regalo a Ciro, così avranno senso di esistere.
0: Ecco,
1: se no,
0: diciamolo.
1: Gramophone Eyes su radio.

0: Force con Rolling Stones.
1: Mi hai dato di tutto, io rispondo con Rutto.
0: No, brutto proprio rispondere con un Rutto a qualunque cosa. Però scusami, le devi cantare tutte adesso, cioè tutte e tre le ore.
1: Io sono fatto così, tu lo sai, quando sono entusiasta.
0: Scusa, cosa succede in questo venerdì 26 giugno nei Corrieri di Kiss a inizio appuntamento?
1: Ma perché non hai saputo?
0: Cosa sa?
1: C'è la giornata mondiale, vai giovanotto, vai.
2: Mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, oggi venerdì 26 giugno.
0: Vogliamo un attimo scusarci poi magari con tutti quelli che stanno ascoltando e si sono appena sintonizzati, che sentono un fottosondo incredibile di...
1: Ma
0: perché siamo al villaggio di Radio Kiss Kiss a Viareggio, dove potete raggiungerci anche per prendere i biglietti del pit per la tappa del
1: poi
0: concerto di
1: domani. Poi siamo al villaggio
0: domani.
1: E fra qualche minuto comincia pure l'acqua gym. Dicevo che oggi si celebra una giornata mondiale.
0: Sì.
1: Giornata mondiale dedicata a tutte quelle persone che quando sono in spiaggia a un certo punto vedono una medusa,
0: attenzione,
1: fanno subito capannello.
0: È vero.
1: Poi, che cos'è? Chi si mette con le mani dietro alla schiena?
0: Sì, i bambini corrono eccitati a vedere cosa sta succedendo.
1: Chi prende il secchiello e la paletta dicendo adesso la prendiamo, invece
0: non
1: sa fa.
0: Non si prende, bisogna lasciarla stare, la medusa non va fatto niente
1: esatto,
0: mi farà.
1: Morirà da sola.
0: No, vabbè, non è detto che muoia.
1: Oppure ci stanno pure quegli esperti, no? Che dicono vabbè, ma questa è quella, no? Che se è a cappello.
0: E quindi
1: non punge.
0: Ma a parte che non punge
1: e
0: nessuno.
1: E metti le mani, no? Boh, manzo sa mai.
0: C'hanno solo i filamenti urticanti, non è che c'hanno il pungiglione. Cosa dovrebbero pungere? Al massimo ti striano, ecco.
1: Ti striano.
0: Va bene, comunque.
1: Barbara striano.
0: Messaggino così, giusto un po' green, lasciate in pace le meduse.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Kiss, kiss.
5: Jerry Calà per Seat, prima...
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
2: Kiss, kiss.
7: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
1: Tenderli.
0: Un mondo di tenerezza.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss, anche la bellissima Flamenco Paranoia di Samurai J, nella musica più bella. Intanto, a proposito di musica,
1: Ma parliamo anche di un altro grande artista, perché certo, è atteso l'evento dell'anno, ragazzi.
0: L'evento dell'anno.
1: Sì, il concertone a Tor Vergata di Ultimo.
0: Mamma mia, allora 4 luglio, Independence Day, tra l'altro. Io ho visto che c'è gente già accampata da un bel
1: sono
0: po' di
1: tempo. Sono attese circa 250.000 persone. Pensate però, gli organizzatori hanno diffuso il regolamento con l'elenco degli oggetti consentiti e quelli vietati.
0: E infatti, allora, sarà possibile sicuramente entrare con power bank per ricaricare ovviamente il cellulare, borracce di plastica o silicone, poi riempite solo con acqua, bottigliette d'acqua con tappo, cibo leggero come panini, frutta, barrette, frutta secca, integratori, ventilatori.
1: La pinza
0: non si può portare
1: un
0: perché
1: il pennello.
0: Ma che non ti servirebbe il pennello all'interno?
1: Giraviti,
0: va bene. Per fare cosa?
1: Si può fare tutto.
0: Si può smontare l'attrezzatura.
1: Restano invece vietati, sentite, vetro, lattine, bombolette spray, bastoni per selfie, trabattelli, scaletti.
0: Ma perché uno dovrebbe portarli? No, io ho visto che ovviamente
1: condizionatori non si possono portare.
0: No, direi di no. Anche
1: neanche
0: se farà molto
1: solo
0: caldo.
1: Lo split.
0: No, neanche quello. Ma io mi sono un po' concentrato sul fatto che bisogna portare cibo leggero. Ce l'hanno con quelli come te, Ciro, che quando vanno perché tu quando vai da qualche parte, se tu andassi a sentire, che ne so, un concerto di musica classica,
1: ma perché,
0: tu porteresti la parmigiana di melanzane?
1: No, la parmigiana non la posso portare perché cala l'olio. Però voglio capire, ma dei cannelloni, ma che te fanno?
0: Ma scusa.
1: Anche perché comunque io li tolgo dalla teglia.
0: E quindi come li mangi?
1: Il cannellone
0: in mano,
1: è facile,
0: ma che
1: da
0: schifo!
1: Scusa, c'ha la stessa forma di un panino.
0: Ma è terribile come cosa.
1: Vabbè, raga,
0: quindi,
1: lascia stare. Scusa,
0: bene.
1: La differenza tra un trancio di pizza e un pezzo di lasagna. Qual è la differenza?
0: Ma infatti tu non
1: in
0: devi.
1: In termini logistici.
0: Mi sa che, c'hai ragione.
1: Ma ragazzi. Mega.

0: sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Noi due siamo bravi,

0: però boh, meglio di no.
1: Anche un lunedì nero, quello di Mr. Rain, però il nostro è un venerdì estremamente colorato.
2: Il messaggio cantato
3: a Wanda Lies.
1: Caro Ciro,
3: allora ritorna il messaggio cantato. Il venerdì lo abbiamo detto tante
1: sempre
3: volte. Non è solo un messaggio,
1: no,
3: ma è un'intera chat.
1: E per questo ringraziamo tutti gli ascoltatori che al 347-490-0042 ogni volta non mancano di farci avere un archivio.
3: Grazie,
1: incredibile.
3: Bellissimo. Allora, oggi molto particolare perché è una chat tra alcune amiche,
1: sì,
3: che si stanno organizzando per andare al mare insieme.
1: Ai ai ai ai ai.
3: Molto
1: e allora,
3: interessante.
1: E allora voi cominciate ad alzare il volume. Noi ringraziamo Carla che ce l'ha mandata questa chat, questo scampolo di chat, e sentiamo che hit ne è venuta fuori. Primo messaggio. Vai.
4: Ho creato questa chat perché finalmente, grazie a una congiunzione astrale, quest'anno siamo tutte single, quindi direi che è arrivato il momento di organizzare una vacanza.
1: Sono d'accordo.
4: Le feste

0: Che vuol dire? Io non ho capito.
1: Potremmo optare per il Kenya. Il Kenya. E non fate
0: battute sui Maasai. No. Perché tanto si sa che nessuno metterà un punto. Così. Proprio.
1: Nessuna metterà un punto. Dice: non fate battute sui Maasai perché nessuna metterà un punto.
0: Ma perché dovrebbero mettere il punto? Se vai in Kenya, non ci vai. Cioè, vai anche per conoscere nuove culture, ma anche nuove, come dire, popolazioni, ma non è che ci vai per quella cosa lì.
1: Allora, capisco? Attenzione, fra qualche istante noi torneremo e vi faremo ascoltare i messaggi di risposta a questa proposta di viaggio.
0: Esatto. Solo il tempo di ascoltare la sigla della Casa di Carta, Cecilia Krull. Senti.

0: is going on, il pezzo di Cecilia Krull che avete appena ascoltato, ma adesso è arrivato il momento della novità. Sai che c'è uno slang?
1: Sì, c'è uno slang.
0: In lingua inglese americana, che significa ragazze ubriache fradice.
1: Ah, davvero?
0: Esatto, ed è il titolo.
1: Che bel momento.
0: Sì, il titolo della canzone di Anne è proprio Wild Girl West.

0: Provo a pronunciarlo bene questa volta, che è White Girl Wasted.
1: Wasted. Mamma mia, quante cose Anna, che sai. Wasted.
0: Comunque, che potenza questa donna. Però devo dire che io non vedevo l'ora finisse il pezzo, non perché non mi piacesse, ma perché non vedevo l'ora di capire come continua la chat delle ragazze che stanno organizzando le vacanze col messaggio cantato.
1: Messaggio cantato, ricordiamo, il primo messaggio, un'amica fa una proposta. Dice, visto che siamo tutte single, è arrivato il momento di andare a Ibiza. Okay. Se non vogliamo andare a Ibiza, possiamo anche andare in Kenya.
0: In Kenya. Ok. Però senza fare battute.
1: Senza fare battute,
0: vediamo,
1: dice lei.
0: Vediamo.
1: Quindi questo è il secondo messaggio. Vai.
0: Mi piace. Mi piace già.
2: Antonia c'è, a me fa molto piacere.
0: Cosa?
2: Pensare.

0: scusa, ma non potrebbe essere che se li porta anche
1: ragazzi,
0: in Kenya?
1: Ah, problemi, che se porti i bambini in Kenya, quelle no, vogliono andare lì a fare le malessere.
0: Che poi voglio dire, ci sono delle volte in cui in Calabria fa più caldo che in Africa, quindi voglio dire, tutto mi torna. Tra poco ancora un messaggio cantato, perché c'è la risposta di un'altra amica.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss, kiss.
5: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
6: Tenderly.
5: Un mondo di tenerezza.
4: Kiss, kiss. È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Yes. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi. Yes, yes.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Kiss Kiss.
8: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: talk about.
1: Allora,
2: che cosa vuoi dire?
1: And I wanna talk about the Madonna.
2: Oh, guarda che ci stai arrivando a dirlo bene, così come lo dice Madonna sul
1: finale.
2: Ma
1: io perché faccio il personaggio, perché ma io le so tutto, questo è pazzo. Se ma ogni,
2: ogni volta mi dice Wanda Lai, ma lasciala stare. La nostra amica Samuela che salutiamo. Ciao Samuela!
1: Samuela.
2: Allora, ti stiamo salutando in diretta nazionale, è un'ascoltatrice di Kiss Kiss, alla quale io voglio esprimere gratitudine.
1: Benvenuta stamattina alle 7:15.
2: Perché ci ha portato tanta, tanta vitalità e tanto entusiasmo e sappiamo quanto ne abbiamo bisogno in questo momento. Intanto, voi avete bisogno di volume alto della radio perché stiamo ascoltando il messaggio cantato. Che
1: allora,
2: cosa succede?
1: Recap, piccolo recap.
2: Vai, vai.
1: Un'amica scrive, ragazze, visto che siamo tutte single, è arrivato il momento di andare a Ibiza o addirittura in Kenya.
2: In Kenya, capito.
1: Visto che appunto siamo single. L'altra
2: aspetta, finalmente siamo tutte single.
1: L'altra risponde e dice, vabbè, non c'è niente da gioire perché io sono single perché mio marito mi ha lasciata con quella, con la mia vicina di casa.
2: Si è tradito con la vicina di casa e mi ha lasciato con due bambini.
1: Esatto. Quindi
2: ergo,
1: io non so quando avrò le ferie, che cosa potrò fare, al massimo me ne vado in Calabria
2: con i miei genitori.
1: Risponde un'altra amica, sentiamo, vai.

0: Ma ci possiamo organizzare in quei giorni in cui sei libera.
1: Ma saprà le cose sue.
0: Pensaci bene.
1: Ma
0: pensi
1: cosa?
0: Magari proprio a te. Un po' di massai. Farebbe bene.
1: No! Ma cosa vuol dire a te un po' di Masai?
2: Masai.
1: Ma cosa so? Ma io non so proprio niente. Ma sì, mi sembra proprio di cattivo gusto.
2: Il Masai secondo me è proprio l'ideale per dimenticare l'ex marito.
1: Ma in che senso, scusa?
2: Ma nel senso che lo sai, animale.
1: Va bene,
2: dai. Ti devo spiegare tu.
1: Volevo fare un po' il purista, ma non me ne viene data la possibilità. Fa niente. Comunque,
2: ma quale purista?
1: La settimana prossima Ergo lunedì tornerà
3: il messaggio cantato
2: a Wanda Sano.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: ragazzi.
1: Che fai? Grazie.
0: No, ci dobbiamo andare a preparare. No, tu ti devi fare il peeling.
1: Ma no, ma scusa, ma perché dobbiamo già andare via? Io sto così bene a casa Kiss Kiss, qui nel villaggio di Radio Kiss Kiss.
0: Anche mo lo smontiamo.
1: Ma che smontiamo? Ma lascia stare che siamo aperti fino a scusa, è capo produzione, ma sì, fino a mezzanotte? Fino a quando è aperto il villaggio? Fino alle 23?
0: Vabbè, c'ho il grattino fino alle 20,
1: lungo
0: ragazzi, devo andare via.
1: Di Viareggio, Piazza Mazzini, siamo qui, vi aspettiamo. Intanto, come diciamo sempre da Alfio e Ciro, kiss kiss a tutti,
0: sei
1: ciao!
0: Grande.

0: riff di chitarra così leggendario ed epico che non avrebbe proprio bisogno di presentazioni. Smoke on the Water, History Kiss del 1972, erano i Deep Purple.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura gli ultimi aggiornamenti sul catastrofico doppio terremoto in Venezuela, almeno 589 morti, 2.980 feriti e circa 50.000 i dispersi. Si aggrava anche il bilancio delle vittime italo-venezuelane, che è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi, lo ha detto il ministro degli esteri Tajani durante un punto stampa a Dubrovnik, dove si trova in missione. La difesa su disposizione del ministro Crosetto, a seguito della richiesta della protezione civile, ha reso disponibile un ulteriore velivolo dell'aeronautica militare in partenza domani, che trasporterà personale specializzato e materiale tecnico dei vigili del fuoco necessario alle attività di soccorso alla popolazione colpita. Medio Oriente, il presidente Trump fa sapere che l'Iran ha lanciato almeno 4 droni d'attacco unidirezionali contro navi in transito nello stretto di Hormuz, sottolineando che uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave da carico. Noi abbiamo abbattuto altri 3 droni, aggiunto, si tratta ovviamente di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco. In Europa non si placa l'ondata di caldo record che investe gran parte del continente. In Germania temperature record, così come in Gran Bretagna. In Francia un neonato di 18 mesi è morto dopo essere stato salvato e portato via da un'auto surriscaldata. In Italia il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi, con 18 città da bollino rosso. Le temperature ben sopra la media cominciano a farsi sentire anche sui pronto soccorsi italiani. Si stima un incremento degli accessi in un 10-15% nei dipartimenti emergenza-urgenza delle grandi città. La cronaca: va ai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Berisce, il 26enne arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto inseguendolo a 180 km/h dopo che il giovane non si era fermato all'ALT. La Jeep di Milano, al termine dell'interrogatorio nel carcere di San Vittore, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI si è costituito. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Sono le parole di Moretti, riferite da persone a lui vicine, che ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente per aver svolto con correttezza il proprio lavoro. Lo sport, calcio con i mondiali. Tra stasera e stanotte si chiudono altri 3 gironi. Alle 21 per il gruppo I, Norvegia-Francia e Senegal-Iraq. Alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Per il gruppo H, alle 5 per il gruppo G ci sono Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: News di oggi, venerdì 26 giugno. L'informazione torna domani mattina. Le 19 del 26 giugno, ma questo già l'ho detto venerdì. Buon venerdì sera a tutti. Ciao da Rita, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Quindi dalla splendida location che ospiterà la terza tappa del Kiss Kiss Way domani sera, e cioè Viareggio, la linea adesso è tornata allo studio centrale, dove ci sono io, ma c'è anche Max Mennino che vi saluta dalla regia, e saremo insieme fino alle 21. Dunque, la musica più bella l'ha fatta padrona, e allora partiamo subito con Ray, con Lily Allen, e subito Safe. Buona domenica. Domenica.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

È la musica più bella e Radio Kiss Kiss che avete scelto. Ciao a tutti da Rita, buonasera, insieme fino alle 21 venerdì sera per fronteggiare questo caldo estremo. Ditemi, amici belli, preferite il ventilatore o il condizionatore? Parliamone, perché sembra una domanda banale, ma a quanto pare questa scelta è fortemente influenzata dalla fede politica, almeno in Francia lo è, dove è scontro ideologico totale. Stavo leggendo questa cosa e mi sembra così surreale che ho detto no, ma io voglio condividere questa storia con i miei amici di Radio Kiss Kiss. Allora, in Francia il ventilatore è il simbolo della sinistra ecosostenibile, mentre il condizionatore è il baluardo della destra, ok? Lo so, fa ridere, ma è così. E in Francia la discussione è serissima e accesissima per la serie Dimmi che elettrodomestico usi e ti dirò per chi voti. Però mentre in Francia la politica litiga sul termostato, va detto che la società italiana di medicina ambientale ci riporta un attimo alla realtà e ci dice che senza il ricambio d'aria, cioè bisogna ogni tanto aprirle quelle benedette finestre, perché senza ricambio d'aria i climatizzatori riciclano solamente i nostri inquinanti indoor. In poche parole, se ho capito bene, in Francia la destra si barrica nel polo nord privato, mentre la sinistra fa resistenza a 40 gradi, ma la scienza avvisa che senza finestre aperte soffochiamo tutti, indipendentemente se sei di destra o di sinistra. L'inquinamento dunque è l'unica cosa bipartisan, questo è chiaro. A questo punto io ovviamente mi domando, ma a quanti gradi interni esattamente scatta il tradimento dei miei valori politici? Questa è una domanda. Ma soprattutto la domanda numero due: se io accendo il condizionatore così come faccio in modalità dry, deumidificatore, mi devo sentire politicamente di centro?

Slam Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. Sapevo che questa storia avrebbe scatenato la vostra fantasia. Allora Giovanni dice al 347 490 0042: sono un fiero esponente del centro, io non scelgo, uso il ventilatore a soffitto alla velocità minima mentre il condizionatore va in modalità deumidificatore, risultato geopoliticamente confuso ma almeno non sudo. Sara di Firenze: io resisto a 35 gradi in salotto con un ventilatore vintage a pale di ferro che fa più rumore di un elicottero, sudo per la causa ma la mia coerenza ideologica è fresca come una rosa. Francesca invece dice: io non tradisco nessun valore, accendo il clima alla massima potenza e blocco le alette verso l'alto per non sentire ragioni. Il mio habitat naturale è il microclima privato, la sinistra francese si tenga pure il

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a €499 fino al 30 giugno. Unieuro. Kiss, kiss.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a €2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Kiss, kiss.

Il tardo pomeriggio del venerdì di Radio Kiss Kiss con me, Rita Manzo, fino alle 21. Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento. Abbiamo sentito Talk to You, un pezzo da record. Sicuramente continuiamo a parlare di record, perché c'è una coppia americana che sta facendo parecchio parlare di sé, perché questi due matti, per entrare nel Guinness dei primati, si sono sposati 6 volte in meno di un mese. Pensate. E non parliamo di repliche pigre, cioè questi hanno cambiato 6 location, 6 fedi diverse, hanno fatto una cerimonia formale, un rito in stile drive-in, un matrimonio a tema anni 80, insomma tutta roba così. L'apice del romanticismo concettuale di questi due lo hanno toccato all'ultimo Passant Passy, quando si sono lanciati in abiti da cerimonia, quindi lui con lo smoking, lei con l'abito bianco, col velo, eccetera, giù dallo scivolo di un parco acquatico. Che simpatici mattacchioni, che già organizzarne uno solo di matrimonio è, per come la vedo io, uno stress tremendo. Immagina doverne organizzare 6 e tutti diversi. Mi auguro che abbiano chiesto agli ospiti una sola busta, che insomma. Però se riesci, secondo me, poi alla fine a sopravvivere a tutto questo, la promessa del finché morte non vi separi è una passeggiata di salute. Cioè, dopodiché nulla può mai più andare storto nella lunga vita matrimoniale insieme. Insomma, un bel antidoto contro la noia coniugale. Hanno cominciato subito così, col botto. Sono entrati nel Guinness World Record, così, giusto per chiudere. CeeLo Green su Radio Kiss Kiss.

Merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

sabato sera Mara Sattei ed Enrico Nigiotti qui su Radio Kiss Kiss, altro record del quale voglio parlarvi, ma questo è strambo assai. Allora, un 58enne australiano è entrato nel Guinness dei primati come la persona più rumorosa del mondo. Ora, prima di iniziare a fare dell'ironia su quale parte del corpo emette i rumori più rumorosi, preciso che è la sua voce ad essere un portento, le sue corde vocali, la sua canna, no? Quando dice mamma mia, questo ha urlato la parola now, cioè adesso, raggiungendo la bellezza dei 122 decibel e 4. 122 decibel, l'equivalente esatto del motore di un aereo jet in fase di decollo, cioè solo questo vi voglio dire. Comunque Joseph, quest'uomo di mestiere pulisce condizionatori, è un banditore pubblico onorario e ha confessato che dopo l'impresa è rimasto afono per giorni, vabbè ci credo, i 130 decibel. Io una volta ho sbattuto il mignolino e ho disintegrato tre bicchieri di cristallo in credenza, ma resto umile.

Ho un bellissimo new kiss da offrirvi, si chiama così, lo giuro. Alziamolo questo volume per il re indiscusso del funk soul, è tornato a farci ballare con le sue travolgenti sonorità vintage in pieno stile anni 70. Direttamente dal suo nuovo album The Romantic arriva Bruno Mars.

0: A New Kiss, la nuova di Bruno Mars. E buonasera ad Alessandra Tropiano de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente nelle prossime ore anche sui rilievi del nostro paese. Domani in mattinata cieli sereni su tutte le regioni del centro-sud, qualche nube sparsa al nord con lievi disturbi piovosi sulle Alpi occidentali di confine. Col passare delle ore instabilità temporalesca sulle Alpi occidentali, mentre altrove splenderà il sole. Clima molto caldo ovunque. Massime in aumento tra 35 e 39 gradi al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 30 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
3: Way. Kiss Kiss. Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss Kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
6: Kiss Kiss.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Kiss Kiss.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
6: Kiss Kiss.
12: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Kiss Kiss.
12: So

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: History Kiss in arrivo. Per voi, datato 1989, grande leggenda, cioè stiamo per celebrare, ragazzi, una leggenda assoluta, la voce graffiante che ha fatto la storia della musica, le gambe più belle e più famose del pianeta Terra e un'energia d'acciaio veramente indistruttibile, un artista che non ha mai smesso di farci battere il cuore e che ha dimostrato a tutti, ha spiegato un attimo a tutti noi cosa significhi essere una forza della natura sul palco. Scaldate la voce, cantate. Datela insieme a voi perché lei è e rimarrà per sempre semplicemente la migliore.

0: Piani.
1: Sono le 20 in punto di venerdì 26 giugno, inizia ufficialmente la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss e noi non abbiamo nessuna intenzione di abbassare il ritmo, dico noi perché parlo anche a nome di Max Pennino in regia. Io sono Rita Manzo e se siete saliti a bordo solamente adesso, ecco, mettetevi comodi, rilassatevi insieme a noi, abbiamo ancora tantissima musica, notizie e curiosità dal mondo e niente, tutta la voglia di condividere il bello che c'è di questo venerdì sera insieme a voi. Ripartiamo subito fortissimo con Irama Cabana.

0: Eyes, la hit legata a doppio filo all'estate del 2023, Sophie and the Giants e Purple Disco Machine, ma abbiamo sentito anche Irama a dare inizio alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi e I Noir Désir con Le Vent nous portera, un pezzo del 2002 magnifico, una canzone sicuramente nata sotto un cielo di poesia ma poi segnata da un destino veramente oscuro, perché non so se ricordate, appunto dopo che hanno incantato letteralmente il mondo I Noir Désir con questa ballata ipnotica, poco tutto ciò è, insomma, il successo di questa canzone è arrivato poco prima che la cronaca nera travolgesse la band con una tragica vicenda del leader della band e l'omicidio dell'attrice Marie Trintignant. Una storia decisamente cupa, drammatica, che ha purtroppo spento le luci anche sul gruppo, ma non è riuscita a cancellare la magia senza tempo di questo capolavoro malinconico che ho sempre piacere ad ascoltare insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss. Ho detto poesia poco fa, dunque arriva anche Sal Da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Da Vinci su Radio Kiss Kiss, che l'altra sera ha fatto irruzione sul palco di Tiziano Ferro al Maradona di Napoli e ha scatenato un coro di migliaia di persone che hanno cantato all'unisono insieme a lui. Robin Thicke su Radio Kiss Kiss con Pharrell, questa è Blurred Line.

0: Chissà te che dopo una faticosa scalata ti godi la vetta raggiunta e celebri la tua vittoria. Chissà te che con un piccolo bagaglio e la chitarra al seguito arrivi in una nuova città per inseguire i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio.
4: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit.
4: Kiss Kiss Way!
3: Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss Way.
6: Kiss Kiss.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Kiss Kiss. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Kiss Kiss.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ventilatore o aria condizionata e roulette prontissima, gira per noi e soprattutto per voi per farvi vivere e rivivere tantissime emozioni. Anni 80, noleggio giornaliero di un ombrellone. Quanto costava secondo voi? Tra le 2000 e le 4000 lire, un lettino considerato all'epoca un lusso maggiore, adesso ci sono solo lettini, pochissime sdraio, poteva costare circa dalle 3000 alle 5000 lire al giorno. Quindi ombrellone 1500-2500 lire, sdraio 1000-1500 lire, te la cavavi tra le 5.000 e le 9.000 lire, stiamo parlando di lire. In quello stesso anno Diana Ross si rivolse a un grandissimo influencer della musica, quale Nile Rodgers, e gli disse: rifammi la carriera da capo. Devo tornare ad essere la splendida stella degli anni 60 con le Supremes e ancora di più. E allora Nile Rodgers si mise al lavoro, prima all'arrangiamento e poi il cantato di una canzone entrata di diritto della storia e intitolata Upside Down, indipendenza femminile, anno esatto, roulette pronta.
0: 1980.

0: Nile Rodgers alle prese con Diana Ross, lo stesso Nile Rodgers super attuale perché in quest'estate 2026 ha prodotto il nuovo disco ancora dei Duran Duran e anche Dancing Without You, ovvero disco bambino cantato in italiano con la voce di Sophie Alice Baxter, quella che cantava anni fa, 25 per l'esattezza, Murder on a Dance Floor. Qui Diana Ross tornata ai fasti di un tempo 1980, scattato 50, 50 anni da ricordare di Radio Kiss Kiss, estate degli anni 2000. Le donne più in forma musicalmente: Shakira, Madonna, Beyoncé Knowles, Nelly Furtado, Rihanna, ma anche una certa Pink. Gira la roulette per Stupid Girls, Indovina Milano
1: 2006.

Si va negli spogliatoi per 50, secondo tempo tra qualche minuto, scendono in campo Gabri Ponte. L'hai ballata ad esempio la danza delle streghe molti anni fa? Torna negli stadi a far ballare davvero tutta l'Italia, qui con Jovanotti, duetto estivo DNA.

0: alla tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione. Yes, yes.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Yes, yes. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi. Yes,
4: yes. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: I festeggiamenti tutte le sere dalle 23:25 fino alla mezzanotte, 5 canzoni, 5 decadi, tranquilla Olivia Rodrigo, un giorno anche tu farai parte di 50. Devi fare un paio di singoli boom boom boom e sarai l'artista degli anni 20, come si parlava negli anni 80, tranqui, schioppo, menata, sballo, cuccare, arrapation, scoccession, c'era il suffisso ession aggiunto a parole italiane per parodiare l'inglese, ma anche troppo, super, mega e via così, era il linguaggio, signori, dei paninari. Nel bel mezzo degli anni 80, anzi nella seconda metà in particolare, ad esempio i Pet Shop Boys fecero proprio un pezzo dedicato all'Italia, a questo stile di vita, linguaggio, approccio dei giovani dell'epoca, chiamato appunto paninaro. Nello stesso anno si chiudeva la trilogia di Michael Jackson insieme a Quincy Jones, che già aveva prodotto Off the Wall, aveva prodotto quello che è ancora oggi il disco più venduto al mondo, Thriller, e poi stiamo parlando di Bad. Ascoltate con attenzione The Way You Make Me Feel e poi prendete a modello True Blue, che abbiamo suonato questa sera, di Madonna. Chi ha copiato chi non si sa ancora. Gira la roulette e si indovina l'anno.
0: 1987.

0: 1987, The Way You Make Me Feel. Proprio ieri abbiamo ricordato i 17 anni senza Michael Jackson con uno speciale all'interno di O2 e Kiss Kiss. Troppo la voglia di riascoltarlo anche da Bad con The Way You Make Me Feel. Il Bad World Tour tra il 1987 e il 1989 è stato il più grande tour mondiale di un singolo artista fino a quel momento, entrando nel Guinness dei primati per numero di spettatori e incassi. E poi all'epoca in radio si discuteva su chi avesse fatto prima l'arrangiamento di True Blue di Madonna o di The Way You Make Me Feel di Michael Jackson. Michael Jackson affermò a tal proposito, diciamo chiudendo questa micro polemica, che aveva iniziato a comporla alla fine dell'84 e all'inizio dell'85. Madonna aveva pubblicato True Blue nel 1986, poi alla fine due canzoni che insieme hanno scritto la storia e si potrebbero anche mashuppare. Termine che non ho utilizzato a caso, anche perché il mashup era un classico che entrò in discografia, e anche per quelli che amano mixare, proprio nell'anno che stiamo per ascoltare. Grazie ai Maneskin, quando si dice torna a casa, Marlena, chi è Marlena? Marlena è uno stato d'animo, cioè che torni a casa la leggerezza, la spensieratezza, la voglia di vivere.
1: 2018.

Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Diana Ross, Pink, Michael Jackson, i Maneskin, torna a casa. Mancava poco al trionfo di Zitti e Buoni. Abbiamo ripercorso l'anno 2018. Ci lasciamo con il 1994, musica e cinema, ovvero Quattro matrimoni e un funerale, film troppo carino con Hugh Grant e tutta la sua comitiva, a proposito di comitiva di amici ad un matrimonio dove ne succedono di ogni. Wet Wet Wet cantavano Love Is All Around. Grazie a Max Pennino per la regia. Noi ci ritroviamo domani pomeriggio, precisi, puntuali, weekend. Io, tu e il weekend, da Stefano Piccirillo. Kiss, kiss a tutti.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: La notte vola.
2: Hello. All right, everybody, welcome to
0: da i maestri della musica più bella. La notte vola.

0: hai vendito.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss Kiss.

0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Rap futuristico. Rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.